0: bisogno.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Un omaggio a Mogol, Marcella Bella, Enzo Iacchetti con Emozione.
2: Seguir con gli occhi un airone sopra un fiume e poi ritrovarsi a volare. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

cosa vuoi da me?

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Annalisa e Emma, sul palco del Festival di Sanremo, per le cover cantavano insieme Per Elisa.

0: città.
1: Sergio Cammariere l'ha scritta, Tutto quello che è un uomo, e Daniele Magrò, scusate, l'ha rifatta ed è una bella cover.
2: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto questo cielo immenso?

già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Lori Battaglia del Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Francesca Michelin, Il mio canto libero, un omaggio a Lucio Battisti e Mogol.

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Un bacio da Elisa, ciao!

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Quando nasce un amore, questa è la versione cover di Farias.

0: Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio, con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica, con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: Sono le 5:02.
1: Lunedì 6 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campacavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403 nell'abbazia di Westminster avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Tokinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
0: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fiorella Mannoia e Laura Pausini con Quello che le donne non dicono.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Semplicemente la radio della tua città.
1: Sono Fausto Leali. Un saluto affettuoso a Radio Piemonte Sound. Un abbraccio da Fausto Leali.

Se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta e non capisci. Tu non vuoi guai, uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa, morirei.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Occupiamoci di longevità e felicità. Sono stati fatti due conti e l'80% dei centenari in Italia sono donne.
2: Yes. Sì, perché noi viviamo di più.
3: E noi, ecco, un minuto di silenzio per i maschietti all'ascolto che si stanno già toccando e così.
2: No, i gioielli, perché lo dice l'Istat. Quindi 30% in più di 10 anni fa.
1: Lavoro sulla manutenzione, lo dicono qua gli esperti. Occorre lavorare sulla manutenzione della salute fisica e psicologica.
2: Ecco, per rendere quel famoso terzo tempo felice, appagante, attivo e progettuale. Wow, il mio terzo tempo sarà soprattutto progettuale.
3: Che meraviglia, che meraviglia. Ma vedete, perché qual è la differenza tra voi e noi? Che a me capita l'immagine di un Krafen, capito? E voglio subito mangiare, e lo vado a cercare e lo vado a mangiare.
2: Tipo una torta margherita, beh, ma anch'io lo sai, sono golosa. È vero che però non abbiamo più fatto quei momenti. Io ti prendo, com'è che dicevi alla bar?
3: Io ti prendo. Beh,
1: ti prendo e ti porto via, diceva Vasco Rossi.
3: Beh, dipende dalla cameriera.
2: No.
3: Scusa, ti prendo e ti porto via.
2: La moglie di Panta all'ascolto, credo.
3: Lo sa, lei lo sa che sono così. In realtà sa che io mi sto riferendo a dei dolcetti che sono lì in bella evidenza. L'importante è che sia molto cremoso.
2: Com'è che diceva? Perché lui, quando va in un posto, non dice io vorrei, scusa, Mira, io ti prendo. Io ti prendo un caffè e un... com'era quello lì? Maritozzo,
3: il maritozzo, quanto tempo è che non lo mangio, l'ho visto l'altro giorno, pensa, e non l'ho comprato, pensa,
1: stracolmo di panna.
2: Che di solito lo mangiavi con me il maritozzo.
3: Lo so, e però guarda che linea scintillante che ho qua, c'ho quasi la tartaruga, posso dire, grazie a quel maritozzo. Qua, tocca, prendi, non c'è.
1: Beh, oddio, quasi la tartaruga, io qui... Vedo un divano a sei piazze.
2: Divano a sei piazze, la tua pancia.
4: Badone Online in pillole.
5: Abbiamo la nostra amica Mary che ci ha mandato un sacco di proverbi. Ma sai, sì, che pensa, no? Che insomma Jack tribola un po' al mattino a ingranare. Allora lei, sì, ci dai i proverbi, leggili tu.
6: Con lacrime e lamenti non si cura mal di denti. Questo è uno. Poi con le mani di un altro è facile toccare il fuoco. Beh, simpatico, questo non lo sapevo. Vedere non...
5: Gli metti un po' di pathos quando li leggi.
6: Vedere e non toccare è una cosa da crepare.
5: Ma questo è pathos?
6: No, questo è il mio altro amico D'Artagnan. Poi...
5: No, lì era Portos.
6: Ah, giusto, giusto.
5: Fai un po' Aramis adesso se ti viene meglio.
6: E poi sono finiti i proverbi, ci sono i saluti. Sì. Vabbè, posso fare Aramis. Ciao Luisella, Carmen e a Jack. Se vuoi star bene, mangia poco e dormi bene. Ah, c'è una con una in coda, dopo saluti. Sì. Ciao da Mary, tre faccine che sorride. Mary ci scrive un sacco con le faccine che sorridono, quindi vuol dire che è contenta, non so, vuole far piacere ascoltarci, grazie.

0: meglio di no.
1: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
2: And it goes a little something like this.

6 luglio, eccoci ancora qui a raccontarci di stelle, di astri, di cielo e vediamo segno per segno cosa ci aspetta durante la giornata. Ariete, cercherete di intuire per tempo le mosse dei vostri avversari. Toro, tutto andrà per il meglio, ma cercate di non affaticarvi. Gemelli, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Cancro, mettete ordine nelle vostre questioni private. Leone, non innervositevi inutilmente per situazioni marginali. Vergine, vi orienterete con difficoltà tra le idee che vi frullano in mente. Bilancia, la situazione economica sarà in netta ripresa. Scorpione, giornata soddisfacente e ricca di novità piacevoli. Sagittario, fate in modo di adeguare i vostri progetti alle circostanze. E poi Capricorno, avrete la possibilità di intavolare rapporti molto molto proficui. Acquario, con un colpo di mano risolverete una situazione intricata. Pesci, troverete la strada giusta per realizzare le vostre idee migliori. E anche per oggi 6 di luglio il nostro oroscopo termina qui, torna domani, a voi.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Claudio Santamaria non è solo un bravo attore, ma anche un bravo cantante. Questa è Storia d'amore, un omaggio a Celentano.
2: Tu non sai cosa ho fatto.

cantiamo per Lucio. O mare nero, mare nero.

0: te.
1: Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 6.
1: L'appuntamento immancabile con i compleanni della storia della musica, anche oggi, anche qui su Radio Piemonte Sound.
2: Lunedì 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Le cover italiane più belle di sempre. Maurizio Vandelli con un omaggio a Battisti Mogol, Ho in mente te.

0: L'appuntamento col meglio delle badole online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: Non vorrei più sentir parlare di diete. Sono anni che cerco disperatamente di mollare quei 2/3 chilozzi che mi affliggono. Sì, sei gentile Pante, questo pantalone che mi spina forse.
4: E la zampa di elefante che ti aiuta.
3: E la zampa di elefante.
4: E una zampa di elefante.
3: Sì, con la frangia come si usa adesso.
4: Quella.
3: Ma la vorresti anche tu la zampa?
4: No, la zampa di elefante è mia, no, perché poi sembrerei un elefantino più che altro.
3: Sì, guarda, avevo a che fare l'altro giorno con un tipo che è più o meno alto come te, che invece mette le braghe, sai, quella con i tasconi. Ma chi glieli consiglia?
4: Non lo so, ma il...
3: quando sei alto 1 metro un telefono, non puoi metterti a questo look un po' così, un po', guarda, non so, cioè, come rete
4: qualcosa che non va alla fine, dici, toh, guarda che coraggio che ha avuto.
3: Poi sai, noi donne gonne, lunghe, corte, eccetera, hai capito? Certo. Ma sti pantaloni così da maschio con quei tasconi ti fanno 1,20 m.
4: Posso dirti, il momento veramente più brutto dell'anno è l'estate, quando vai a cercare un pantalone.
3: Il Pinocchietto ti fa il Capri. Si chiama Capri quello lì. Hai capito? Pinocchietto, che sarebbe quello che ti copre il ginocchio, a te fa Capri, cioè caviglia. E quindi sai che adesso, per esempio, per le donne ti fanno i jeans, fanno poi se sei alto, se sei basso, seconda, no? Nel tuo caso extra court.
4: Sì, io devo usare proprio i pantaloncini da tennis, perché vadano bene a me, quelli corti, allora mi vanno sopra il ginocchio e tutto sommato potrebbe andare abbastanza.
3: Sì, però Pinocchietto dovrebbe coprire il ginocchio, te lo volevo dire, quello è Bermuda lungo, Bermuda lungo, Pinocchietto Capri, hai capito cosa hai imparato stamattina?
4: Per me sono tutte braie curte e li finisce.
3: Curte, cioè, se vuoi parlare piemontese almeno curte, di bene curte.
4: Va bene, curte, va bene curte.
3: Bravo.

0: momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badone Online.
1: Ladies and gentlemen, i tre Lilu. Voi avete una dialettica così che porta un po' indietro nel tempo, no? Solo mia nonna chiamava il Portogallo l'arancio, cioè
2: stato.
1: Che oggi proprio
3: ma arriva dal Portogallo.
1: No, non lo senti,
3: è originario di lì.
1: Ma non lo senti più, ma è divertente.
4: Secondo me è che arriva dalla Grecia.
2: Come i Prus. No, come i Prus che arrivano dalla Prussia.
3: I Prus Kaiser.
1: Adesso, con voi non bisogna
3: anche la lanciare.
2: No, quella è un'altra cosa. Però.
1: Cioè, se uno vi lancia una battuta è finita con
2: sì.
1: voi, cioè, proprio potremmo fare le Badone Online qui per anni,
5: no,
1: perché poi tu gliela lanci e loro schiacciano.
2: Siamo in una radio, ci saranno almeno 10 televisioni.
1: Sono un monitor.
2: No, sono di computer qui lì.
1: Sono di computer, ecco, sono di computer.
2: Di computer, di computer. Plurale di computer.
1: Plurale di computer. Allora, ragazzi, siete qua per cosa? Perù non c'è?
4: E che ha fatto una domanda che la risposta era ma se che so.
2: Ah. Non devi parlare più vicino al bastone.
1: Esatto. Franco, ci sei anche tu?
4: Tournée, la parola francese.
2: Tournée. Ah. Prima chiedi
3: Tournavis, Tournavis.
2: È vero, da Tournavis.
1: Da Tournavis.
2: Tournée, okay. Ma sì che so, perché uno quando i piemontesi, sai, quando vogliono negare qualcosa,
1: sì.
2: quando dicono che non sanno qualcosa, dicono un'affermazione. Ma sì che so.
4: Ma sì che so.
2: E poi in realtà non lo sai, ma è così. Noi siamo al contrario.
4: C'è il punto interrogativo, ma sì che so.
6: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
7: sei licenziato.
5: Sto registrando tutto, ragazzi.
0: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badone Online.

0: proviamo a capire se effettivamente oggi sarà una buona giornata. Proviamo a leggere le stelle e lo facciamo insieme all'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 6 luglio, eccoci ancora qui a raccontarci di stelle, di astri, di cielo e vediamo segno per segno cosa ci aspetta durante la giornata. Ariete, cercherete di intuire per tempo le mosse dei vostri avversari. Toro, tutto andrà per il meglio, ma cercate di non affaticarvi. Gemelli, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Cancro, mettete ordine nelle vostre questioni private. Leone, non innervositevi inutilmente per situazioni marginali. Vergine, vi orienterete con difficoltà tra le idee che vi frullano in mente. Bilancia, la situazione economica sarà in netta ripresa. Scorpione, giornata soddisfacente e ricca di novità piacevoli. Sagittario, fate in modo di adeguare i vostri progetti alle circostanze. E poi Capricorno, avrete la possibilità di intavolare rapporti molto molto proficui. Acquario, con un colpo di mano risolverete una situazione intricata. Pesci, troverete la strada giusta per realizzare le vostre idee migliori. E anche per oggi 6 di luglio il nostro oroscopo termina qui, torna domani, a voi una

0: bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione.
1: Chi lo sa, chi lo sa. Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le badole online, perché le badole online sono nate

0: la conosci?
1: Sì, è molto simile di me.
0: C'è qualcuna che non è innamorata di te. Ecco, forse quella è la notizia.
2: Voglio chiedere alla tua fidanzata.
1: Tipiti di qua e tipiti di là.
2: Sì.
3: Mercoledì francese, venerdì pesce. Al venerdì magari parleremo poi il giapponese.
0: Ma fate fermo.
3: Il mandarino,
0: Ma cosa c'entra con i pesci? Il mandarino con
3: sushi,
0: i pesci?
3: Le cose.
0: No, perché il pesce si mette il limone.
2: E il mandarino è il mandarino.
3: Il mandarino è la lingua.
2: No, è la lingua, il mandarino è la lingua.
0: Ho capito! C'era una battuta, ragazzi!
3: Mandarino!
0: Il mandarino è la lingua, no?
3: Facciamo che quella di mortadella, mandarino.
0: Ci sono anche le caramelle buone nel mandarino,
2: lui voleva dimostrare di essere una persona di cultura e quindi ha detto
3: la cultura non viene apprezzata,
2: ha tirato fuori sto mandarino.
3: Bene così,
0: a me i mandarini piacciono un sacco,
3: tornerò a essere ignorante come sempre.
0: Bravo,
3: grazie.
0: Allora, Rocco Siffredi, cosa combina
2: 5
0: stavolta?
2: Puntate con la famiglia, fa un reality che riguarda la sua vita. Lui aveva già lasciato il porno, ha detto io faccio una vita normale, lavoro tantissimo, amo lo sport, i miei hobby sono il modellismo, il motocross, non dimentico da dove vengo, insomma due figli maschi eccetera. Ha dichiarato che gli hanno offerto tante volte di entrare in politica, ma lui ha detto no. Credo che la politica sia troppo compromesso, io non sono uno che accetta compromessi, sarebbe troppo frustrante, come una ragazza che me la fa vedere e non me la dà.
0: Oh, te guarda, lui...
3: Che paragone!
0: Hai capito? Cioè, della serie. Dice, le cose come stanno, e fine della fiera.
3: Le profumiere.
0: Oh, guarda, le profumiere.
3: Sì, quelle che te la fanno annusare, poi... Sì, le profumiere.
0: Ma dai! Vabbè, più... Ma non si dice profumo per radio!
4: Badoglio Online, pillole di storia.

0: canottiera ce la fai.
1: Perché l'importante per fermare il meteorite, hai ragione te, è la canottiera di Bruce Willis.
2: Tutti i film,
1: in tutti i film.

0: cosa. E voglio vederla farla diventare bianca, quella lì. Demi Moore ci ha messo un momento, dai, fagli lo sbianchino e metti tu.
1: Non basta neanche il detersivo di Bolt.
0: Ma neanche la candeggina, te lo dico io. Demi Moore ne sa qualcosa. Buoni buoni.
1: Io mi hai raccontato quella volta.
0: No, possiamo andare avanti.
1: Ma fa riderissimo. Siccome io le scarpe prima di buttarle passano non anni, di più, tantissimo. Okay. Mi ha mai raccontato quella roba che le suole mi hanno abbandonato mentre ero a Torino e stavo andando al lavoro? E a un certo punto ho alzato il piede e è rimasta la suola. Suola numero uno, suola numero due, perché hanno deciso di farle insieme queste due bastarde.
0: Ok.
1: E quindi ero senza suole, cioè sono rimaste sull'asfalto, capito? Quindi ho dovuto togliermi.
0: Cioè il piede con la calza solo o c'era ancora una soletta?
1: C'era ancora una sorta di qualcosa sotto, se non sbaglio, ma ho dovuto togliere i lacci delle scarpe e allacciarmi la suola alla scarpa per tutto il giorno.
2: Proprio in tono col quartiere dove andavi a lavorare, in tono.
1: Esatto, San Salvario era perfetto. Vi ricordo che era il 7 di gennaio, perché ero appena tornato dopo le vacanze di Natale, sono arrivato così. Credo di avere ancora delle foto sul cellulare che mi ritraggono mentre metto l'attacca sulle scarpe.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online. Ogni giorno su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Francesco Cataldo ci racconta la giornata di oggi attraverso i compleanni, le curiosità e gli eventi che hanno fatto la storia.
1: Lunedì 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Tocchigno e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: consultiamo le stelle insieme, che oggi sembrano avere parecchio da dire. Ecco l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 6 luglio, eccoci ancora qui a raccontarci di stelle, di astri, di cielo, e vediamo segno per segno cosa ci aspetta durante la giornata. Ariete, cercherete di intuire per tempo le mosse dei vostri avversari. Toro, tutto andrà per il meglio, ma cercate di non affaticarvi. Gemelli, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Cancro, mettete ordine nelle vostre questioni private. Leone, non innervositevi inutilmente per situazioni marginali. Vergine, vi orienterete con difficoltà tra le idee che vi frullano in mente. Bilancia, la situazione economica sarà in netta ripresa. Scorpione, giornata soddisfacente e ricca di novità piacevoli. Sagittario, fate in modo di adeguare i vostri progetti alle circostanze. E poi Capricorno, avrete la possibilità di intavolare rapporti molto molto proficui. Acquario, con un colpo di mano risolverete una situazione intricata. Pesci, troverete la strada giusta per realizzare le vostre idee migliori. E anche per oggi, 6 di luglio, il nostro oroscopo termina qui, torna domani, a voi una buona giornata.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: mondo.
1: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore, cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
2: Le badole online.
3: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
2: Un po' di storia.
4: È come perdere un treno, sei lì nel loop della stazione, no? È come fare, facciamo due battute. Ma cosa facciamo due battute? Quando perdi un amore c'è fiumi di lacrime. Io ho fatto dei cine pazzeschi. Anche lei non ha scherzato, però, eh.
5: Posso dire che anche perdere un treno ti provoca fiumi di lacrime, eh? Posso anche dirlo questa cosa.
4: Sì,
5: qua.
4: Adesso
6: per uscire dal loop della stazione, dicono gli esperti, perché poi sulla carta è facile, quelli che insegnano, che sanno sempre tutto loro, è importante focalizzarsi sul perché non siamo saliti su quel treno. Non è che uno deve continuare a dire, sì, ho perso il treno, sì, uno deve chiedersi, ma perché,
4: sì,
6: poi?
4: E magari è voluto scendere a un certo punto, no?
6: Può per succedere. Dire.
4: Poi ci sono le volte che ti hanno buttato anche giù dal treno, che in corsa, in corsa, quando il treno andava ancora e tu dici, porco giù.
5: Ci sono quelle volte che la prossima stazione è tra 100 km e tu vorresti tirare il freno d'emergenza pur di scendere, c'è anche quello.
4: Io per esempio ci metto sempre un po' a scendere, devo dire, no? Poi quando sono scesa, la rabbia per non averlo fatto prima. E se ti lascia, lo sai che si fa.
5: Se ti lasci non vale. Scusa, ma questo lo diceva l'altro.
4: Giulio,
5: il grande Giulio.
6: È il pirata dell'amor.
4: Lui tradiva, faceva, brigava, però poi si aspettava sempre che uno rimanesse lì. Hai capito? Come una betè ad aspettare.
6: No, perché l'uomo tradisce a metà.
5: Vero, vero, io anche di statura tradisco a metà. Allora,
4: perché l'uomo ragiona dalla cintura in giù.
5: Cioè, vabbè, allora è metà della metà, posso dire, in questo caso. Ma lo diceva anche il grande Albano, scusate, un bicchiere di vino con un panino è la felicità.
4: Quindi è vero, Romina Power.
5: Sì, questo è vero, però anche con la Hunziker te dirò che, insomma...
4: No, ma voglio dire, devi avere la Romina Power se sei Albano. Ma sei pirla stamattina, tu? Ma pirla sul serio.
5: Solo stamattina.
4: Sì, solo stamattina.
7: Cerchiamo di tenervi compagnia con la...

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Antonio Diodato con Eternità, una canzone stupenda portata al successo da Ornella Vanoni, ma non solo, anche dai Camaleonti. Stare

0: Sono le 7:02.
1: Qualche minuto di informazione con le ultime notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla, ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar, domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao.

0: Buongiorno da Radio Piemonte Sound, amica radio. Mentre inizi la tua giornata, noi pensiamo a darti il ritmo giusto con le canzoni giuste.
1: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

26 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole.

0: Ma spiega che maglia hai oggi.
1: No, è meglio di no. No, non mi sono resa conto. Ha una felpa gialla e fin lì uno dice. Poi ha cucito un centrino della nonna che dichiara di aver fatto lui, ma non ci credo.
2: C'è mia mamma testimone.
1: Ha cucito il centrino della nonna con la basetta gialla
2: sulla felpa gialla.
1: No, è una cosa che non lo puoi.
2: Continuate voi antichi a mettere i centrini sui mobili. Si mettono sui

0: Perché lo sai che poi alla fine della
1: per migliorare la mia immagine.
0: Sì, sì, migliorati l'immagine, va. Per migliorarti l'immagine devi andare da un chirurgo plastico. No.
1: Hai capito?
2: Guarda.
0: Vabbè, dai, sto scherzando.
1: Cioè, lei sta lì tutto il giorno a guardare mail di stimolatori e
2: tu
1: io
2: devi farti.
0: Ma non dirlo così perché poi.
2: E guarda, allora non batti chiodo,
0: No, sto battendo i chiodi, ma ti alzatela lì voi due.
3: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 7:30.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che sostiene il Cremlino farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. Summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la Premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la Presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia. Scalia serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di cuneo della nostra provincia per questa giornata di lunedì 6 luglio. Lo cominciamo a fare dal quotidiano La Stampa, che come sempre il lunedì dedica la sezione all'informazione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo i titoli che maggiormente interessano i nostri territori, cominciando dall'apertura: padre e zio annegati nel fiume per salvare la loro bimba di 6 anni. La piccola portata a riva da un altro parente, pur non sapendo nuotare bene, i familiari non hanno esitato a tuffarsi. La tragedia a Romagnano Sesia ripropone il tema delle insidie nei corsi d'acqua d'estate. La foto di prima pagina, riportata anche poi in primo piano, è dedicata al Piemonte come un grande set. Produce ricavi per 62 milioni. Dietro la macchina da presa c'è un mondo di lavori, luoghi e ospitalità che oggi coinvolge 174 comuni. Nel bilancio 2025 di Film Commission, 200 tra serie, video e film. In settimana incontri per allargare la rete. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente della regione Alberto Cirio: ogni set che arriva qui produce ricadute economiche, turismo e visibilità, trasformando la cultura in un vero motore di sviluppo. E questa la visione con cui continuiamo a investire sul Piemonte. Voltiamo pagina, ci troviamo a pagina 45. Il caldo infernale nelle carceri piemontesi, insostenibile per detenuti e personale. Dai garanti territoriali di Asti Alessandria un documento congiunto per chiedere interventi tempestivi in tutta la regione. Il quadro è reso ancora più critico dal sovraffollamento, che in Piemonte ha raggiunto circa il 120% della capienza regolamentare. Poi ancora un titolo: Crissolo ferma la seggiovia sotto controllo, fune e sensori. La stagione estiva della seggiovia Monviso di Crissolo dovrà aspettare ancora qualche giorno dopo la violenta grandinata che ha colpito il paese domenica 28 giugno. Il gestore dell'impianto ha disposto verifiche tecniche straordinarie per garantire la massima sicurezza prima della riapertura al pubblico. Andiamo oltre: contro la cimice asiatica arrivano le vespe, liberati nei campi circa 140.000 insetti utili. Prosegue il progetto di controllo biologico promosso da Coldiretti Cuneo in collaborazione con le aziende del territorio per contrastare appunto la cimice asiatica. Questi erano i principali titoli che potete trovare sul quotidiano La Stampa quest'oggi in edicola, che riguardano Cuneo e la nostra provincia. Vediamo invece le principali aperture dal web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. Addio a Tito Musso, scompare a 87 anni, storico commercialista e protagonista della vita economica e politica cuneese. Fu dirigente della Banca Regionale Europea e della Lift di Limone Piemonte. Il ricordo di Giancarlo Boselli: quando prendeva la parola non ce n'era per nessuno. Passiamo a Cuneodice.it in apertura: fulmini sul Campidoglio, l'assessore si arrabbia con le opposizioni, non possiamo andare tutti in bici. La collocazione del parcheggio di testata fa discutere i consiglieri cunesi. Sull'ascensore lo zampino dell'Archistar sarà un'attrazione, assicura la sindaca. Cuneo24.it in primo piano: Stella S.p.A. rinuncia all'impianto a Foresto, il comitato chiude un percorso durato mesi. Cittadini, associazioni, agricoltori e istituzioni avevano fatto fronte comune contro il progetto nella frazione di Cavaller Maggiore, ora l'azienda ha ufficialmente ritirato l'ipotesi. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV con: la Polizia di Stato recupera 5 bici rubate ai ciclisti della Fausto Coppi. La Polizia di Stato, grazie alla collaborazione sinergica tra gli operatori della questura di Cuneo e di Torino, ha recuperato 5 biciclette che erano state rubate a Cuneo in data 28 giugno durante appunto la manifestazione ciclistica La Fausto Coppi. Queste erano le principali informazioni e i titoli da Cuneo e dalla nostra provincia, e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioradio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: I Shocking Blues con Venus ci hanno accompagnato alle 7.49 di questo lunedì 6 luglio. Buongiorno, buon inizio di settimana e di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo pronti a cominciare a continuare questa mattinata e questa settimana insieme. Lo facciamo come sempre con l'informazione, come avete potuto già sentire alle 7.30, con la musica ma anche con le nostre immancabili rubriche, dall'almanacco alle badole online e anche all'oroscopo. Scopriamo dunque insieme cosa ci aspetta per questa giornata secondo l'astrologia, secondo le stelle. Lo facciamo appunto con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 6 luglio, eccoci ancora qui a raccontarci di stelle, di astri, di cielo, e vediamo segno per segno cosa ci aspetta durante la giornata. Ariete, cercherete di intuire per tempo le mosse dei vostri avversari. Toro, tutto andrà per il meglio, ma cercate di non affaticarvi. Gemelli, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Cancro, mettete ordine nelle vostre questioni private. Leone, non innervositevi inutilmente per situazioni marginali. Vergine, vi orienterete con difficoltà tra le idee che vi frullano in mente. Bilancia, la situazione economica sarà in netta ripresa. Scorpione, giornata soddisfacente e ricca di novità piacevoli. Sagittario, fate in modo di adeguare i vostri progetti alle circostanze. E poi Capricorno, avrete la possibilità di intavolare rapporti molto molto proficui. Acquario, con un colpo di mano risolverete una situazione intricata. Pesci, troverete la strada giusta per realizzare le vostre idee migliori. E anche per oggi 6 di luglio il nostro oroscopo termina qui, torna domani, a voi una buona giornata.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Lisa Doja Cat Rai con Born Again, ci ha dato l'energia giusta per proseguire questa mattina insieme, e altra energia la troviamo dal meglio delle badole online per farci due risate, iniziare questo lunedì ma anche questa settimana con il giusto, col piede giusto e con il buon umore.
1: Possiedi
2: il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Fai un po' chi le che là.
3: Chi le che là, che le cala giù, la cala con la calotta russa in testa.
1: Facciamo un jingle.
3: È rap, è questo.
2: Ma c'era già, c'era già. E uno è stata una delle uscite di Jack e da lì purtroppo abbiamo pensato di assumerlo. Poi non ne ha più fatte.
3: Ebbene, non è che posso ripetermi sempre.
1: Ha delle doti nascoste questo Jack.
2: Giulia, ho raccontato prima tu come guidi, no? E ho raccontato anche che non bisogna mai andare a vedere un concerto con te, perché poi c'è la gente che tuba lì intorno e poi tu vai così un po' scianti in macchina.
1: Sì, sì, infatti. No, ma a Dublino prendo sempre i mezzi pubblici. Così.
2: Meno male.
1: La sicurezza è salvaguardata.
2: Meno male. No,
1: infatti lì sono un po' a casa.
3: Cosa?
2: A Dublino si va normale, non si va come
3: lei, perché guida al contrario qua, quindi quando è là guida normale.
2: No, lei quando è qua, che ti vuol far innervosire, fa le rotonde e non esce dalla rotonda. E la fa due volte. E se tu poi non le dici quello che lei vuol sentirsi dire, ti fa ruotare come una deficiente.
1: Perché
2: finché
1: quando...
2: non ne puoi più e dici guarda, patisco, allora la molla.
4: L'importante è che non le fa al contrario.
2: No, non le fa al contrario, però fa le rotonde strane.
1: Quando hai l'ammellino che dopo un po'.
3: Sì, sì, ma
1: bla bla bla. Vedi, aia, Jack.
2: Aia.
1: You know what I mean, Jack.
3: I know it. Yesterday.
1: E allora funziona, perché poi lei è un po' stordita e allora
2: la molla.
3: Beh, ma lui puoi sempre aprire la porta o tirare il freno a mano.
1: No, vabbè.
2: Vabbè, è bello. Insomma, viene a lavorare.

0: E siamo giunti alle 8.01, dunque è momento dell'informazione, degli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e dunque passiamo la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
1: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
2: Da iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
1: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
2: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in sella una moto è morto nello scontro con un camper.
1: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho iniziato qui, ho finito qui, con queste parole Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli di cune della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli che riguardano Cuneo e la nostra provincia per questo lunedì 6 luglio. Cominciamo dalla sezione dell'informazione locale Piemonte Valle d'Aosta del quotidiano La Stampa, leggendo i principali titoli che riguardano il nostro territorio. Vediamo innanzitutto l'apertura: padre e zio annegati nel fiume per salvare la loro bimba di 6 anni. La piccola portata a riva da un altro parente, pur non sapendo nuotare bene i familiari non hanno esitato a tuffarsi. La tragedia Romagnano-Sesia ripropone il tema dell'insieme dei corsi d'acqua d'estate. La foto di prima pagina a cui è dedicato il primo piano riguarda il Piemonte come un grande set, produce ricavi per 62 milioni. Dietro la macchina da presa c'è un modello di lavoro, luoghi e ospitalità che oggi coinvolgono 174 comuni. Nel bilancio 2025 di Film Commission 200 tra serie, video e film, in settimana incontri per allargare la rete. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio che dice: ogni set che arriva qui produce ricadute economiche, turismo e visibilità, trasformando la cultura in un vero motore di sviluppo. E questa la versione con cui continuiamo a investire sul nostro Piemonte. Vediamo ancora altri titoli legati a Cuneo e la nostra provincia, cominciando da pagina 45, caldo infernale nelle carceri piemontesi, insostenibile per detenuti e personali. Dai garanti territoriali di Asti e Alessandria un documento congiunto per chiedere interventi tempestivi in tutta la regione. Il quadro è reso ancora più critico dal sovraffollamento che in Piemonte ha raggiunto circa il 120% della capienza regolamentare. Ci spostiamo poi a Crissolo, che ferma la seggiovia sotto controllo, fune e sensori. La stagione estiva della seggiovia Monviso di Crissolo dovrà attendere ancora qualche giorno. Dopo la violenta grandinata che ha colpito il paese domenica 28 giugno, il gestore dell'impianto ha disposto verifiche tecniche straordinarie per garantire la massima sicurezza prima della riapertura al pubblico. A pagina 47 ancora un titolo: contro la cimice asiatica arrivano le vespe, liberati nei campi circa 140.000 insetti utili. Prosegue il progetto di controllo biologico promosso da Coldiretti Cuneo in collaborazione con le aziende del territorio, appunto per contrastare la cimice asiatica. Questi erano i titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Vediamo le aperture dei quotidiani online, cominciando da Targato CN in prima pagina. Addio a Tito Musso, scompare 87 anni, storico commercialista e protagonista della vita economica e politica cuneese. Fu dirigente della Banca Regionale Europea e della Lift di Limone Piemonte. Il ricordo di Giancarlo Boselli: quando prendeva la parola non ce n'era per nessuno. Cunodice.it in apertura: fulmini sul Campidoglio, l'assessore si arrabbia con le opposizioni, non possiamo andare tutti in bici, la collocazione del parcheggio di testata fa discutere consiglieri cunesi, sull'ascensore lo zampino dell'Archistar sarà un'attrazione, assicura la sindaca. Cuno24.it in primo piano: Stella S.p.A. rinuncia all'impianto a Foresto, il comitato chiude un percorso durato mesi, cittadini, associazioni, agricoltori e istituzioni avevano fatto fronte comune contro il progetto nella frazione di Cavallar Maggiore, ora l'azienda ha ufficialmente ritirato l'ipotesi. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura: la polizia di Stato recupera 5 bici rubate durante il 28 giugno durante la competizione ciclistica Fausto Coppi. Questi erano i principali titoli che riguardano il nostro territorio, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: con Training Season, siamo giunti alle 8:15. Come vi raccontavo precedentemente, la nostra mattina è fatta dall'informazione, dalla musica che non può certamente mancare, ma anche dalle nostre rubriche. Abbiamo sentito prima cosa ci dicevano le nostre stelle, cosa ci diceva l'oroscopo. Adesso scopriamo la giornata dietro, le curiosità che stanno dietro alla giornata del 6 luglio. Lo facciamo con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: Di 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta tanta voglia di regalarvi un sorriso.
1: Le Badole Online, pillole di storia.
2: Ecco Le Badole Online, coppia ormai collaudatissima.
3: Ciao. Abbiamo la nostra età ormai, sai, potremmo festeggiare poi anche noi a un certo punto il sodalizio, come fanno i Pooh, sai che.
0: Sì, vabbè, ma non diciamo.
3: Facciamo un concerto, che... facciamo un tour.
0: Facciamo un tour?
3: Facciamo un tour.
0: Ma perché no? Ma perché no?

0: ironia, simpatia, allegria.
1: Allora, lo sai che c'è il disagio e l'ansia, se scrivi in stampatello? Io scrivo che a volte non capisco neanche io quello che ho scritto.
2: Asino di natura non conosce la propria scrittura, diceva la mia maestra.
1: Bella! Guarda lo sbotto messo a ridere. Ma che scemo sei?
2: Io però scrivo in stampatello perché anche la mia scrittura è molto incomprensibile. Perciò stampatello e cugrassi.
1: Ah, capito.

0: Me Blind, siamo giunti alle 8:27, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, buon inizio di settimana e buon inizio di giornata a tutti voi. Abbiamo sentito precedentemente Max Gazzè, proposto dal nostro almanacco perché oggi compie 59 anni, quindi gli abbiamo fatto gli auguri suonando il solito sesso suo singolo che appunto ha fatto particolarmente successo. Sono tanti i compleanni, le ricorrenze per la giornata di oggi che continueremo a riproporvi nel corso della giornata. Adesso qualche consiglio utile, poi spazio alle notizie, alle informazioni con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: La musica della tua estate su Radio Chiemonte Sound, amica radio.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Buongiorno da Nicola De Muro. All'indomani del roboante discorso alla nazione per i festeggiamenti del 4 luglio, tutto teso ad esaltare i risultati del suo governo, Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni proprio alla vigilia di un difficile vertice NATO in Turchia. Laura Supino.
1: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
0: La guerra in Ucraina divampa. Nella notte le forze russe hanno scatenato nuovi pesanti attacchi su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e soprattutto sulla capitale, dove migliaia di persone hanno di nuovo trascorso la notte nel tunnel delle metropolitane. Almeno 8 persone sono rimaste uccise nei raid, decine i feriti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. Stanno rischiando una guerra su larga scala. Ultimo giorno di esequie oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel corso degli attacchi israelo-americani dello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Dopo essere stato esposto per 3 giorni nella grande moschea, il feretro della guida suprema oggi sarà trasportato per le strade di Teheran, seguito da un'imponente processione per raggiungere altri luoghi sacri dell'Islam sciita in Iran e anche in Iraq. E poi c'è il dramma del Venezuela, quasi 3.000 morti per il devastante terremoto. Ieri da Piazza San Pietro la vicinanza in lingua spagnola di Papa Leone XIV.
2: Y bienvenido al coro della Università de Mérida in Venezuela. Recuerdo sempre in mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: La cronaca, previsto per stamani nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del 22enne che sabato mattina nel capoluogo lombardo ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni che usciva da un bar, infliggendogli una ventina di coltellate. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. La vittima è in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani ma di nazionalità italiana, che hanno detto di aver perso i contatti con lui da una settimana. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki e si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon, dove incontrerà il tedesco Lennart Struff. Avanti anche Cobolli, che vince contro Kachanov, e Paolini che batte Saccari.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ai mondiali, dramma Brasile, eliminato dalla Norvegia che vola ai quarti per la prima volta nella sua storia grazie a una doppietta di Haaland. Ad aumentare i rimpianti dei verde-oro di Ancelotti, il rigore sbagliato da Guimarães. Risultato finale 2-1. La Confederazione Brasiliana di Calcio ha comunque subito confermato Carlo Ancelotti alla guida della nazionale. Conquista ai quarti di finale anche l'Inghilterra, che espugna il Messico all'Azteca dopo una partita da batticuore terminata 3-2. Gli inglesi troveranno proprio la Norvegia.
3: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio, e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Brian Adams, Run to You, e poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

Come sempre l'appuntamento alle 8.30 con l'informazione locale dedicata ai settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo con la guida.it in apertura. La viabilità paesana ha installato il nuovo autovelox high-tech, rileverà l'infrazione a decine di metri di distanza e riconoscerà i mezzi privi di assicurazione o di revisione periodica. Vediamo la fedeltà di Fossano in apertura, coltivare la libertà, la storia di un riscatto di un ex detenuto. Il progetto agricolo di Cascina Pensolato ha segnato un nuovo inizio. Poi ancora un weekend storico per Black Racing Squadra Corse. La squadra porta colori del motoclub Bisalta Drives Cuneo Top Serramenti brilla in Coppa Italia. La Gazzetta d'Alba in apertura, le bollette più care per il 63% delle famiglie piemontese. Piemontesi, il caro energia pesa su bilanci domestici e frenano gli investimenti per ridurre i consumi. Il Savilianese in apertura, non si farà nessun inceneritore al Foresto, la ditta rinuncia. Il commento del sindaco e dell'amministrazione comunale nell'articolo che potete trovare in apertura del Savilianese. Il Corriere di Saluzzo apre con il confronto serrato al convegno sulla salute dei migranti. La vice sindaca Anne Berti dichiara: narrazione parziale, qui c'è accoglienza concreta, braccianti e salute no a paragoni con il caporalato. Questo il titolo di apertura. Vediamo ancora l'Unione Morregalese che apre la sua home page con Piemonte sempre più assetato, l'incubo siccità è reale, fiumi in sofferenza e piove sempre meno il 44%. Il nuovo dossier di ARPA Piemonte fotografa una situazione sempre più delicata, precipitazioni in forte calo, temperatura sopra la media e riserve idriche in diminuzione. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. I prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

Clara con Uragani ci ha accompagnato alle 8.44 e passiamo ancora alla musica, diamo ancora spazio appunto alla musica con Melody Castellari, Soul Sisters, e poi il tempo di scoprire le curiosità e gli avvenimenti dietro la giornata di oggi, lunedì 6 luglio, lo faremo con Francesco Cataldo e il suo almanacco.

26 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: passata, l'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Pino D'Angio con i Bunker 44 in una versione di Ma quale idea che portarono sul palco del Festival di Sanremo nel 2024. Vi abbiamo riproposto questa canzone in questa versione perché oggi, come due anni fa, scompariva e ci lasciava Pino D'Angio. Vi ho riproposto questa versione perché fu anche l'ultima apparizione che fece Pino D'Angio su un palco, prima al Festival di Sanremo nel 2024 e poi sempre con i Bunker 44 nel luglio dello stesso anno sul palco del Team Summer Hits di quell'anno. Appunto, l'abbiamo ricordato con la sua Ma quale idea. Adesso qualche consiglio utile, poi ancora spazio alla musica con i Negrita, Che rumore fa la felicità, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: In Negrita con Che rumore fa le felicità ci hanno accompagnato alle 9 in punto di questo lunedì 6 luglio e dunque tempo di aggiornarci. Lo facciamo con la redazione nazionale che ci dà le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Notte di missili e droni russi contro Kiev e la regione circostante che uccidono 10 persone e ne feriscono almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca intanto ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014 è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
1: Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su truffa il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
2: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
1: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
2: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
1: Il calcio, una grazia inattesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia, ha detto.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Paul Weller con Close to You e poi ancora spazio alle informazioni con i titoli di Cune della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli per questo lunedì 6 luglio di Cuneo della nostra provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, padre e zio annegati nel fiume per salvare la loro bimba di 6 anni. La piccola portata a riva da un altro parente, pur non sapendo nuotare bene, i familiari non hanno esitato a tuffarsi. La tragedia Romagnano Sesia ripropone il tema delle inside nei corsi d'acqua d'estate. La foto di prima pagina di quest'oggi, a cui è dedicato anche il primo piano: il Piemonte come una grande set produce ricavi per 62 milioni. Dietro la macchina da presa c'è un mondo di lavoro, luoghi e ospitalità che oggi coinvolge 174 comuni. Nel bilancio 2025 di Film Commission 200 tra serie, video e film, in settimana incontri per allargare la rete. Troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio: ogni set che arriva qui produce ricadute economiche, turismo e visibilità, trasformando la cultura in un vero motore di sviluppo. E questa è la visione con cui continuiamo a investire sul Piemonte. Andiamo oltre a pagina 45, caldo infernale nelle carceri piemontesi, insostenibile per detenuti e personale. Dai garanti territoriali di Asti Alessandria un documento congiunto per chiedere interventi tempestivi in tutta la regione. Il quadro è reso ancora più critico dal sovraffollamento che in Piemonte ha raggiunto circa il 120% della capienza regolamentare. Voltiamo pagina, Crissolo ferma la seggiovia sotto controllo. Fune e sensori, la stagione estiva della seggiovia Monviso di Crissolo dovrà attendere ancora qualche giorno. Dopo la violenta grandinata che ha colpito il paese domenica 28 giugno, il gestore dell'impianto ha disposto verifiche tecniche straordinarie per garantire la massima sicurezza prima di riaprirla al pubblico. A pagina 47 ancora un titolo legato al nostro territorio: contro la cimice asiatica arriva la vespa. Liberati nei campi circa 140.000 insetti utili. Prosegue il progetto di controllo biologico promosso da Coldiretti Cuneo in collaborazione con l'azienda del territorio. Questi erano i principali titoli legati a Cuneo, la nostra provincia, che potete trovare sul quotidiano La Stampa in edicola questo lunedì 6 luglio. Vediamo ancora le aperture del web alle 9.08 con i quotidiani online. Targato CN in apertura: addio a Tito Musso. Scompare a 87 anni, storico commerciale e protagonista della vita economica e politica cuneese. Fu dirigente della Banca Regionale Europea e della Lift di Limone Piemonte. Il ricordo di Giancarlo Boselli: quando prendeva la parola non ce n'era per nessuno. Cuneodice.it cambia l'apertura di home page: montagna d'estate, scatta l'allerta sicurezza. Più turisti e meteo imprevedibile, serve responsabilità. La guida della regione del soccorso alpino piemontese: come evitare le tragedie in quota di fronte al rischio di cambiamenti climatici. Cuneo24.it cambia il primo piano: Piasco investe nella sicurezza, aggiunte 5 nuove telecamere al sistema di videosorveglianza. I nuovi occhi elettronici copriranno punti strategici del paese, dalle scuole all'isola ecologica. Gli impianti entreranno in funzione dopo il via libera al regolamento sulla privacy, fungendo da deterrente contro vandali e furbetti dei rifiuti. Idea Web TV in apertura: ancora la polizia di Stato che ha recuperato 5 biciclette che sono state rubate in data 28 giugno a Cuneo durante la competizione ciclistica della Fausto Coppi, un lavoro in collaborazione sinergica tra gli operatori della questura di Cuneo e quella di Torino. Per l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Ultimo con Romantica, ultimo che è fresco fresco dal concerto a Tor Vergata che si è tenuto il 4 luglio, concerto dei record perché erano presenti 250.000 persone, battendo il record che era detenuto da Vasco Rossi con il concerto che aveva fatto al Modena Park il primo luglio del 2017, che aveva registrato invece 200.000 persone. Qualche istante di pubblicità e poi ancora la musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Bon Jovi con Robbie Williams, We Made It Look Easy, ci hanno accompagnato alle 9.30 di questo lunedì 6 luglio e dunque è tempo di informazione, di aggiornarci con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. A 1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. A 1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Sono le 9.38 e siamo arrivati al momento di lasciare la linea a Francesco Cataldo, che con l'Accadde Oggi ci racconta appunto i fatti storici, gli avvenimenti, gli accadimenti che stanno dietro a questo 6 luglio. Dunque passiamo la linea a Francesco Cataldo.
1: Lunedì 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, a un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben 6. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le 3 persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio, nel 1907 la pittrice Frida Kahlo, nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi e nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: cambio della guardia, buon lunedì.
1: Buongiorno, buon inizio di settimana.
0: Allora com'è? Com'è l'inizio?
1: Tutto bene, l'inizio devo dire stamattina ho visto una cuna un po' più vacanziera, un po' più svuotata, un po' più silenziosa.
0: Sì, sì, forse proprio... sul presto, diciamo che poi la questione parcheggi, che poi è un po' il metro di misura, lo vediamo dai parcheggi, è tutto ridimensionato, devo dirti. E, insomma, il solito discorso. Oggi era nato Billy Haley, ha avuto un successo pazzesco con questo pezzo che hai preparato tu, giusto?
1: Sì, Rock Round the Clock.
0: Eccolo qua.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

compiuto oggi 101 anni Billy Holiday ed è famosissimo, assolutamente famosissimo per questo. Compie 91 anni il Dalai Lama, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace nell'89, e compie 80 anni George Bush, 43esimo presidente degli Stati Uniti. Ma compie 80 anni anche lui, e si merita, anche se non canta, perché insomma Stallone, Sylvester Stallone l'abbiamo conosciuto fin troppo bene, si merita questa canzone, che è un po' la canzone che ce lo ricorda quando lui sulle scale del Memorial di Philadelphia si

questo grande ottantenne che oggi festeggia è Tocchino. Tocchino ha collaborato spessissimo con Ornella Vanoni e noi l'abbiamo conosciuto con Acquarello tanto tempo fa, e questa canzone in questo caso è stata rivisitata con Gaia, La voglia, la pazzia. Tocchino, auguri per i suoi 80 anni.

ascolteremo ancora più tardi Tuchinho per celebrarlo e la voglia, la pazzia, una canzone veramente. 59 anni per Max Gazzè, un personaggio che ho avuto la fortuna di conoscere e intervistare parecchie volte, anche molto disponibile e poi molto bravo. Una musica può fare, eh sì, la musica può fare veramente un sacco di cose, caro Max.

Ascolteremo ancora un'altra canzone di Max, ma adesso c'è da festeggiare Cristina D'Avena, bella con le bambole di pezza, molto bella.

Ne andava nel 1971, ben 55 anni fa, un trombettista americano che avrebbe, insomma, cambiato la storia della musica. Era il 1901 quando lui è nato, se n'è andato appunto nel 71 e celebriamo Louis Armstrong.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sono le 10 e un minuto.

6 luglio, eccoci ancora qui a raccontarci di stelle, di astri, di cielo e vediamo segno per segno cosa ci aspetta durante la giornata. Ariete, cercherete di intuire per tempo le mosse dei vostri avversari. Toro, tutto andrà per il meglio, ma cercate di non affaticarvi. Gemelli, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Cancro, mettete ordine nelle vostre questioni private. Leone, non innervositevi inutilmente per situazioni marginali. Vergine, vi orienterete con difficoltà tra le idee che vi frullano in mente. Bilancia, la situazione economica sarà in netta ripresa. Scorpione, giornata soddisfacente e ricca di novità piacevoli. Sagittario, fate in modo di adeguare i vostri progetti alle circostanze. E poi Capricorno, avrete la possibilità di intavolare rapporti molto molto proficui. Acquario, con un colpo di mano risolverete una situazione intricata. Pesci, troverete la strada giusta per realizzare le vostre idee migliori. E anche per oggi 6 di luglio il nostro oroscopo termina qui, torna domani a voi.

bel pezzo di Jennifer Rush, allora festeggiamo, ricordiamo anzi Ennio Morricone, compositore, due premi Oscar, era nato nel 28, se n'è andato nel 2020, sono già appunto passati 6 anni, tantissimo, e le sue opere sono immortali. Lui ha scritto delle canzoni e delle musiche che hanno fatto veramente storia, e poi ha scritto musiche anche magari insospettabili, come la base, come la musica di Se Telefonando, la canzone di Mina che aveva portato al successo negli anni 60. Questa era la colonna sonora del film C'era una volta l'West. Lui faceva queste colonne sonore talmente belle, talmente particolari, che appunto è stato riconosciuto il suo talento in tutto il mondo.

0: sì.
1: 470 centimetri quadri, lo affittano a 35.000 euro al mese.
2: Facciamolo per 10.
0: 400 più o meno, 400.000 euro all'anno, 450 dai.
2: Però le scariche stai essendo affitto.
0: Esatto, esatto. Deve avere tanta IRPEF. C'è da dire che deve avere tanta IRPEF per scaricarti una roba del genere, però sì, qualche fortunato che ce l'ha.
2: Devi avere tanta IRPEF. Io lo metterei in maniera indiversa, ma
0: stavo leggendo che per avere un'idea chiara del rapporto tra affitto e valore dell'immobile bisogna chiamare in causa una formula: prezzo annuo pagato per il canone d'affitto diviso saggio di interesse, che sarebbe e dà il valore dell'immobile. Io non so cosa sia il saggio di interesse,
1: ecco,
0: ma
1: questo
0: no. No, saggio di interesse, non è un tasso.
2: Ma,
0: no,
2: ma
0: no.
2: Da dove arrivi? Dalla luna?
0: Beh, vabbè, ho capito, non sono bravo su queste cose qua, purtroppo.
1: Il tasso di interesse.
2: No, ma sai che cosa intendeva lui, socia? Chiami un saggio.
0: Certo,
2: chiami un saggio, c'è uno di quelli con i capelli lunghi,
1: quelli col turbante.
0: Ovvio.
2: Sì. Quanto costa al mese l'affitto?
1: 35.000.
2: 35.000 sì, al mese.
1: Al mese.
2: 35 al mese.
1: Ma che cosa?
2: È un attico superattico, sì, sì, di Fedez, che
1: ho sentito.
2: Quanto
1: prima
2: pagano all'anno?
1: Allora, 35.000 al mese.
3: Sì.
2: Per 12.
1: Quindi per 12 siamo. Vabbè ragazzi, ma non ho la calcolatrice, però.
2: Mi avete fatto
0: 420.
1: Allora sì, 20, cioè, 420, ecco.
2: 420.
1: Per com'è il tasso?
2: Saggio.
1: Il tasso questo.
2: per l'uomo con i capelli bianchi, indiano.
4: Siamo partiti subito con il meglio delle Badole Online, anche per questa mattina. Come sapete, in quest'anno di festeggiamenti, di grandi compleanni, 50 anni per Radio Piemonte Sound e 25 anni per le Badole Online, abbiamo deciso di ripercorrere un po' il nostro passato con i vecchi file. Suoniamo ancora Louis Armstrong, come vi ho ricordato prima, se ne andava oggi un sacco di tempo fa. Altro pezzo di quelli proprio assolutamente in

0: stata una accoppiata al Festival di Sanremo, però io che non sono, cioè che facevo già questo mestiere negli anni 80, nel 1981, ricordo questo gran pezzo che poi appunto hanno rivisitato, ma questa è la versione originale di Pino Dan Jones, era andato un po' troppo presto, ma quale idea!
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io...

0: Pino D'Ania,
1: Pino D'Ania, scusate, e ascoltiamoci appunto la canzone che aveva la musica di Ennio Morricone, Se telefonando, la versione di Mina.

0: quanto è difficile dire ti amo. Quanto sì, è difficile? Sì. Tantissimo, è difficile sì. dirlo, ma è difficile anche sentirselo dire.
1: Sì.
0: Allora, c'è
1: sì.
0: uno studio scozzese che è andato sì. a contare praticamente i giorni dopo che si è conosciuti sì. in cui si dice ti amo. Chi sì. è a dirlo prima? Sì. Sono i maschi?
1: No, le donne, secondo me le donne, perché sai, noi siamo più no.
0: Carmen, che
2: però,
0: dici?
2: Però no, io vero. Voglio aspettare la fine.
1: È anche vero che noi donne non vogliamo mai lanciarci, no, per prima, perché abbiamo anche paura di prenderci una
0: cantonata. Sì, siete più sì. riflessive a quanto sì, pare sì. e lo studio scozzese va proprio a confermare questa cosa. Sì. Gli uomini lo dicono per primi. Sì. È stato pubblicato.
1: Banfoni sono.
0: Ma no, ma sì. lui no, che no. Ma no, è più innamorato, magari si lascia trascinare dai sentimenti sì. prima, sì, no? Dopo 107 giorni di frequentazione, in media 107. Io non so come l'abbiano fatto, ne avranno presi, che ne so, un campione di 100 sì. persone.
3: Cos'è, sono 3 mesi, 107.
0: Sono 3 mesi
3: più o meno, 3 mesi e mezzo.
0: Quanto, quanto aspetta invece la donna a dirlo per prima, se non lo fa prima l'uomo, secondo voi? Tanto di più? Arriviamo a 4 mesi fondamentalmente. Ok, quindi dai 3 mesi e mezzo ai 4 mesi, ci sono quei 15 sì. giorni in più di riflessioni sì. da parte sì. delle donne.
3: Sì. Quindi prima di 3 mesi e mezzo non dobbiamo aspettarci niente.
0: Esatto.
3: Ah, va bene. Sì. Allora prendiamocela con calma.
1: Allora, facciamo conto che la socia abbia in piedi una storia dell'estate.
0: Okay.
1: Metti fine giugno.
0: Va
1: calcoliamo
0: bene.
1: Da luglio. Luglio, agosto, settembre, tra un po' te lo dice.
0: Metà ottobre.
1: Per la fiera del marrone si dichiara.

0: ginocchia da te.
1: Sopra i marroni.
0: Anastasia l'aveva voluta cantare con Umberto Tozzi ed è stato un successo strepitoso, ovviamente.

canzone che ha portato veramente un sacco di fortuna a Umberto Tozzi. Ricordiamo anche Van McCoy, con questo pezzo ha fatto il giro del mondo e se n'è andato oggi qualche anno fa.

0: ricordate la scena
1: 9 settimane e mezzo, sì, la, la veneziana,
2: quelle che si spalmavano, sì sì.
0: Si spalmavano
2: qualcosa, credo, vero che c'era?
0: Sì.
1: Si spalmavano anche no, uno tu, con l'altro, credo, se ben ricordo.
0: Tu, Carmen, mi fai paura perché conosci gli attori porno. Stiamo registrando?
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: dobbiamo
1: sì,
0: farne assolutamente un promo. Carmen conosce gli attori porno. E questo è un fatto.
2: Sono i migliori, però, eh.

pezzo di Caterina Valente che risale agli anni 60, rivisitato abbastanza di recente da Good Boys, e poi lasciamo di nuovo lo spazio alle news.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Dramma sul fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni di nazionalità marocchina sono annegati nel tentativo di salvare una bimba di 6 anni, figlia di uno dei due, nipote dell'altro. La piccola è stata poi tratta in salvo dal fratello, che è riuscita a raggiungerla. Ricoverata per un malore, la mamma della bambina. Disagi per i collegamenti ferroviari. Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Fréjus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 dei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria.

Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni.

0: abbiamoci.
1: E abitudini alimentari, sì, che sono diverse naturalmente tra uomini e donne, però perché? Qualche curiosità interessante.
0: Dai.
1: Gli uomini preferiscono i cibi proteici e ricchi di calorie, carne, piatti sostanziosi e mangiano anche rapidamente. Molti uomini segnalano un picco di fame prima di cena, le donne invece hanno una predilezione per verdura, frutta, cereali integrali, dolci come il cioccolato, consumano spesso quantità più piccole ma frequenti durante la giornata e hanno una tendenza a fare spuntini soprattutto al mattino.
2: Io non posso parlare in questo caso perché da quando faccio questo benedetto digiuno intermittente ho tutti gli orari sballati, faccio pranzo prestissimo.
0: Cioè, pranzo alle 11 lo fa, capito? Andiamo a prenderci un caffè a mezzogiorno, perché deve ancora mangiare, dice non so, sinceramente mi fa un po' di acidità, no? Però effettivamente il fatto che arrivi a casa all'ora di cena,
2: tu sei un lupetto la sera?
0: La sera potrei mangiare veramente chili e chili di cose, proprio un attacco a formaggio, salame, tutto quello che esiste.
1: Ma te col tuo fornetto, sì, a pranzo non è sufficiente?
0: Beh, troppo poco, è sgualfo.
2: alle volte guarda, vorrei fargli una concessione del mio.
0: Beh, è un po' pochino, sì, io mi tengo molto, anche perché se mangio quel pochettino di più incomincio a dormire.
1: Ah, giusto.
0: Cioè, dovendo arrivare fino alle 7:30 di sera.
1: Hai ragione.
2: Come non piglia i pesci.
0: No, magari, potrei fare un corso di pesca, che ne dici, così comincio anche a prendere pesci. Io voglio fare corsi che
1: pesca.
0: Non c'entrano nulla con la mia vita in generale. Metti che poi alla fine trovi uno scopo, che ne so, più grande e via, non lo so.
1: Tra pesci e motosega sicuramente un'ispirazione
0: ci
1: può arrivare.
0: Può stare, ecco, che togli la lisca del pesce con la motosega, potrebbe diventare, come dire, un ristorante.
2: Vita, certo.
0: Precisamente, certo, non con quella benzina, lo fai con quella elettrica, insomma, però magari diventi famoso.
2: Appena uscita e sta riscuotendo un successo pazzesco, la nuova versione di America di Gianna.

0: Parliamo di questa notizia simpatica sulle donne camaleonte. Irriconoscibile copia dell'uomo conquista, alcune così lo definiscono, e sono, diciamo, donne che non riescono mai a vivere senza copiare qualcuno, e in caso, insomma, di sentimenti si cerca di raggiungere l'obiettivo, a volte, diciamo, trasformandosi nell'altra parte. La donna camaleonte è un essere femminile apparentemente normale, dicono gli psicologi, però ha una consistente dose di insicurezza. E ci sono quelle cambiare per piacere a qualcuno, sono quelle persone che desiderano essere accettate ad ogni costo da uomini, amici, parenti, colleghi, anche gli sconosciuti che magari incontrano sull'autobus. Per raggiungere questo scopo si convincono che sia meglio copiare ed emulare, rischiando a volte anche di essere decisamente noiose. Poi ci sono le donne camaleonte di secondo tipo. Sono quelle incapaci di stare sole, sempre in cerca di un partner, quelle che credono che l'anima gemella sia omozigote.
1: Chi ci sta ascoltando in questo momento? Che sicuramente un maschio, ma non si firma. Dice che noi abbiamo detto come la volete le donne, come le volete, sai, noi ci aspettiamo, che ne so, tenere, carine, simpatiche. Cioè, sai cosa scrivono? Con la minigonna. Ciao Madonna.
0: Figuriamoci un po'.
1: Dai,
0: ciao, tu che ci scrivi.
1: Ma allora firmatevi almeno.

0: quella cioè
1: da piccolo?
0: Sì, perché mi diceva che lavoro vuoi fare? Vuoi andare sulla SWAT? Perché non fanno niente tutto il giorno. Era così alla fine, parli solo con la gente.
2: Bravo, ti aiuto sul curriculum, ti aiuto.
0: Certo.
2: Facciamo una domandina oggi a Costa Crociera.
0: No? Ma sì, va bene. E via, per l'immenso, ma non è la stessa cosa.
2: Non finire. No, però io ti vedrei bene da paciere, perché tu sei uno che ha pazienza,
0: sì.
2: Un po' così metodico, sì, sì. Sai che
0: potrei essere un po'
2: tu
0: capitano.
2: Hai quelle tre agende che si ritrovano.
0: Ne ha una, questa storia.
2: No,
0: questa...
2: Tre.
0: Ma non
2: socia, è vero, no, che ho tre agende. Aiutami però, no, non sono finta di non sentire.
1: Ma ci sono un po' di agende, ma non sono.
0: Sono agende, una è un'agenda, l'altra è un quaderno.
1: Ah,
2: okay. E la terza?
1: Però lì c'è qualcos'altro ancora di sotto.
2: E quel piccolo faldoncino?
0: Uno per gli appunti.
1: Quindi c'è un agenda, un quaderno.
2: Questo solo dal
1: appunti.
2: Momento che credo al sentimento e giuro fra noi non finirà. Cantava
0: Little
2: il grande Little
0: Ma lui c'è mai salito? Non mi

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 11:03.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Ben trovati, ben arrivati. Primo appuntamento settimanale in una notte d'estate. Benvenuto così, questa canzone delle vibrazioni. Di ieri sera ci sto pensando. Ma non è in programma. Benvenuti in Pianeta Italia. Buon lunedì da Lorenzo Bartoli, del nostro staff al completo. Oggi iniziamo con 883.

con gli 883 Max Pezzali, ben trovati all'interno di Pianeta Italia. Buon lunedì da Lorenzo Bartoli, buona estate nuovamente a tutti, grazie per essere dei nostri, per averci scelto, e vi suoniamo ancora per un po' di settimane la musica italiana dell'estate degli anni 80, 90, 2000. Ne abbiamo una tra pochissimo che ci riporterà all'inizio del decennio 2000, direttamente dal 2002. Subito per i prossimi minuti torniamo nel 1984 con Sergio Endrigo. Si va.

star all'interno di Pianeta Italia nel momento più divertente, possiamo definirlo così, dell'anno. E allora proseguiamo dal 2002, ci spostiamo adesso al 2017 con Neck Jax.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shopping.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 11 morti oggi alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Il summit dovrà discutere proprio degli aiuti a Kiev. In programma un bilaterale Zelensky-Trump, deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo aver avuto un lungo colloquio con Putin lo scorso sabato. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. E nel vertice NATO di domani invece nessun bilaterale Trump-Meloni. Nella notte la nuova provocazione di Trump contro la nostra premier. Sul suo social Truth, il tycoon ha pubblicato una sua foto con la Presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi e dai partiti di maggioranza, ma per ora nessuna reazione. No comment anche dai partiti di centrosinistra, tranne Azione che ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. L'Italia condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per le motivazioni con cui una PM di Benevento aveva archiviato le accuse di violenza domestica e stupro contro un imputato. È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna, aveva scritto la magistrata. E il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della compagna viene descritto nel dispositivo come uno scherzo di cattivo gusto. Il nostro paese è condannato anche a risarcire la vittima, Audrey Ubeda, nata in Francia, con 60.000 euro. Si aggiunge un altro tassello al quadro dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Dopo Francia-Marocco si è definito nella notte il secondo incrocio che metterà in palio un posto in semifinale, quello tra Inghilterra e Norvegia, vittoriose rispettivamente 3-2 col Messico e 2-1 col Brasile. Stasera big match alle 21 Spagna-Portogallo. Chi passa se la vedrà con la vincente di USA-Belgio di stanotte. E intorno a questa partita si è acceso uno scandalo, protagonista ancora una volta Donald Trump. Nella squadra dei padroni di casa Stelle Strisce giocherà anche Balogun, giocatore espulso con rosso diretto durante il match USA-Bosnia. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e strenuo sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, e la squalifica a Balogun è stata effettivamente ritirata. Indignazione da tutto il mondo politico belga. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Un saluto sportivo a tutti coloro che praticano questa bellissima disciplina, la marcia, la corsa, la camminata. Da Elisa Rigaudo, arrivederci a tutti.

Adriano Celentano con un brano, un motivo straordinario che vede le sapienti mani nella scrittura anche di Gianni Bella, ci riporta nel 2001 con Quello che non ti ho detto mai.

questo lo definisco un, secondo me veramente un evergreen, la canzone ovviamente resa celebre da Riccardo Cocciante, ma ripresa con una nuova veste, una nuova

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: mezzogiorno.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. E caccia ancora l'aggressore. E sempre a Savona, stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato la moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. Sul posto i carabinieri.
2: Orrore in casa, una rete di mariti faceva

0: a violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. Rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellico, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
1: Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un agguasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. In quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono usare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate, scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze.
0: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
1: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
0: Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani al Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Lo è noto oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo d'arresto della famiglia reale del 2020. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dei figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Radio Piemonte Sound, la radio della sua città.
1: Pianeta Italia. Questa estate non rinunciare alle tue vacanze. Sintonizzati su Pianeta Italia.

purtroppo una grandissima voce che ci ha lasciato veramente giovane, ma avrebbe potuto regalarci ancora molto e molto altro per la musica italiana. Sto parlando di Giudy Russo, siamo nel 1982, il singolo era Good Goodbye, canzone pubblicata sul lato A del singolo tratto dall'album Vox. Ricordiamo inoltre che il brano, insieme a Postmoderno, sono gli unici due brani, gli unici due motivi tratti dall'album Vox con la collaborazione di Franco Battiato. Il testo fu scritto dallo stesso Franco e Francesco Messina, mentre la musica sempre da Battiato e Giusto Pio, e con la partecipazione della stessa Giudy Russo e di Franco Messina. Eravamo nell'estate del 1982.

1980 con un album di Adriano Celentano dal titolo Un po' artista e un po' no. Disco cruciale perché esce a circa un anno di distanza da Soli, la canzone scritta da Toto Cutugno e Cristiano Minellono, che lo ha fatto ritornare in vetta alla Hit Parade dopo qualche anno di assenza dalle zone delle alte, dalle zone alte della classifica. Visti gli ottimi risultati di vendita dei quali hanno beneficiato sia il 45 giri che l'omonimo album, Celentano si presenta all'appuntamento discografico estivo senza cambiare squadra di autori. Il pezzo questa volta si intitola Il tempo se ne va e nasce da un'idea balenata a Cutugno quando, durante un incontro di lavoro a casa del molleggiato, assiste a un breve battibecco tra il cantante e la figlia 14enne Rosita. Le fattezze e gli atteggiamenti della ragazzina lasciano chiaramente intendere che il tempo delle bambole per lei è definitivamente trascorso. Nello sguardo di Adriano, il collega scorge quella malinconia mista ad apprensione che un po' tutti provano quando i figli attraversano il delicato periodo dell'adolescenza. Delicato anche per i genitori, perché quelle trasformazioni, tanto evidenti quanto improvvise, costituiscono per loro un segnale tangibile dello scorrere del tempo. In altre parole, cominciano a sentirsi vecchi e a rimpiangere i tempi in cui le figlie si limitavano a giocare con le Barbie e non facevano carte false per poter uscire di sera, truccarsi e vestirsi in maniera provocante.

0: finale era il grande Massimo Ranieri all'interno di Pianeta Italia.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
4: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito, non alzarlo. Soprattutto se stai guidando, alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
5: È l'unico mezzo che non...

0: album. Grazie per essere dei nostri, per averci scelto. Questo è Pianeta Italia.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
2: Ci fermiamo per qualche istante per l'informazione nazionale, torniamo tra poco dopo la pausa.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 11 morti oggi alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Il summit dovrà discutere proprio degli aiuti a Kiev. In programma un bilaterale Zelensky-Trump, deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo aver avuto un lungo colloquio con Putin lo scorso sabato. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. E nel vertice NATO di domani invece nessun bilaterale Trump-Meloni. Nella notte la nuova provocazione di Trump contro la nostra premier. Sul suo social Truth, il tycoon ha pubblicato una sua foto con la Presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi e dai partiti di maggioranza, ma per ora nessuna reazione. No comment anche dai partiti di centrosinistra, tranne Azione che ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. L'Italia, condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per le motivazioni con cui una PM di Benevento aveva archiviato le accuse di violenza domestica e stupro contro un imputato, è comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna, aveva scritto la magistrata, e il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della compagna viene descritto nel dispositivo come uno scherzo di cattivo gusto. Il nostro paese è condannato anche a risarcire la vittima, Audrey Ubeda, nata in Francia, con 60.000 euro. Si aggiunge un altro tassello al quadro dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Dopo Francia-Marocco si è definito nella notte il secondo incrocio che metterà in palio un posto in semifinale, quello tra Inghilterra e Norvegia, vittoriose rispettivamente 3-2 col Messico e 2-1 col Brasile. Stasera big match alle 21 Spagna-Portogallo. Chi passa se la vedrà con la vincente di USA-Belgio di stanotte. E intorno a questa partita si è acceso uno scandalo, protagonista ancora una volta Donald Trump. Nella squadra dei padroni di casa Stelle Strisce giocherà anche Balogun, giocatore espulso con rosso diretto durante il match USA-Bosnia. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e strenuo sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, e la squalifica a Balogun è stata effettivamente ritirata. Indignazione da tutto il mondo politico belga. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Quando sei arrivato ti stavo aspettando.
3: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio

0: 1988, Steve Rogers Band con il loro più grande senz'altro successo e canzone che si fa ancora ricordare molto volentieri.
1: Alzati la gonna.
0: E poi c'era anche Bambolina, davvero bella, che riascolteremo nelle prossime puntate.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 13:02.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano le notizie dall'estero. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 2 decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farrah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la barra viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
3: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E caccia all'aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. Sul posto i carabinieri.
3: L'economia. L'eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. E quanto sottolinea un rapporto del Meccanismo Europeo di Stabilità dal titolo Resilienza sotto pressione. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, c'è scritto. Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata, hanno sottolineato fonti del MES.
2: Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori con navette sostitutive, bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di 1 ora e qualche cancellazione.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di 1 ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

effettivamente ci sono delle canzoni di Adriano Celentano del decennio 70, diciamo versione Italo Dance, che hanno ripreso vita, che alla grande oltretutto. Ci sono DJ veramente internazionali che le hanno

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioradio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, amica radio, e vivi la tua estate con noi. Hey!

0: coppia di amici, stavamo giusto dicendo prima, Nicolò Fabi con Max Gazzera, Vento d'estate, nell'estate appunto del 1998.
1: Radio Piemonte Sound.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia
2: con Lorenzo Bartoli.

Caro Adriano, la benzina ogni giorno costa sempre di più, la cantava parecchi anni fa, perché siamo veramente alla fine, siamo tra il 1979 e il 1980 dall'uscita di questa canzone. Devo dire che a distanza di più di 40 anni la teoria non è cambiata assolutamente, siamo sempre lì.

pazzesco nell'estate del 2001, in apertura Rock Hunt con Elettra Lamborghini e Caramello, qualcosa di più recente. La nostra sequenza torna domani, martedì. Siamo arrivati alla fine, brani, e ci salutiamo con un brano che poi è diventato un classico vero e proprio della musica italiana, uno dei tanti del maestro Franco Battiato, questa è Bandiera Bianca. Vi ringrazio, vi auguro la buona giornata e vi invito a scriverci se avete una canzone italiana da riproporre alla radio. L'indirizzo è Lorenzo @radiopianeta.it. Ci risentiamo domani, buon inizio di settimana. Ciao.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di RFI. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8. La situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Oggi e fino al 10 luglio per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezzo. RFI fa sapere che complessivamente il volume di traffico in questi giorni di interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campomarte vede una riduzione di circa il 50%, sia per quanto riguarda il trasporto regionale sia per l'alta velocità. L'appello allo smart working da parte di Regione Comune ha funzionato.
0: Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Il rapporto sono tra stati, le persone passano, e i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente. Sono dichiarazioni che si commentano da sole, afferma dal canto suo il ministro degli esteri Antonio Tajani a Sky TG24.
1: L'Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, è quanto sottolinea un rapporto MES dal titolo Resilienza sotto pressione. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, hanno sottolineato fonti del MES, aggiungendo: qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata.
0: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha sciolto l'organo di governo della striscia di Gaza dopo quasi 2 decenni.
1: Doppio colpo nel Foggiano in mattinata. Un portavalori è stato assaltato sulla strada provinciale 231 nel territorio di Cerignola da un comando che ha esploso una decina di colpi d'arma da fuoco e fatto saltare il portellone con l'esplosivo. Poche ore prima sulla statale 655 in agro di Ascoli Satriano un tir carico di sigarette era stato bloccato e svaligiato da un altro gruppo di banditi incappucciati. Nessun ferito in entrambi gli episodi. Indagano polizia e carabinieri.
0: Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere 2 italiani tra i migliori 8 dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno.
1: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: pochissimo su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, potrai ascoltare Hit Parade Story, le classifiche più belle del passato, chissà in quale epoca saremo oggi, non vi svelo ancora nulla, e New Hit, non mancheranno le novità discografiche che come sempre vi racconterò. Sono Mirko Bencivenni, vietato cambiare radio, ti aspetto.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
0: E allora eccoci, dopo Lorenzo Bartoli arrivo io, Mirko Bencivenni, fino alle 17, 3 ore, 180 minuti da spendere al meglio anche per oggi insieme su Radio Piemonte Sound. Ci siamo, tutto pronto, stiamo per entrare nel vivo di una nuova puntata di Hit Parade Story e New Hit.

allo speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivieni, questo è il programma che vi racconta in modo trasversale le vostre estati più belle in musica, oltre 40 anni, dal 1964 al 2008, anche se poi in realtà lo scopriremo strada facendo. L'edizione del 2008 era stata annunciata, sono uscite solamente le compilation nei negozi di dischi, ma poi non è mai andata in onda. Nel 1982 vi porto ora subito con la prossima hit, 19° Festival Bar, ultima edizione trasmessa da Rai 2, denominata all'epoca Rete 2, prima del trasferimento alle reti Fininvest, precisamente Canale 5, poi dal 1989 su Italia 1. Quante cose ci racconteremo nelle nostre puntate dello speciale Festival Bar. Ora, al 1982, colore

Bar 1982, abbiamo detto l'ultima edizione trasmessa dalla Rete 2, da Rai 2, e il patrono era chiaramente Vittorio Salvetti, di tutte le manifestazioni fino al 1998, fino alla sua prematura scomparsa. Avremo modo più avanti di parlare abbondantemente anche di quella che è stata la sua scomparsa dell'estate 1998. Intanto con la prossima hit vi porto al 1979, Festival Bar 1979. Quanto tempo è passato? Viaggiate anche voi con la vostra mente, con i vostri ricordi, e provate a pensare a cosa facevate di bello allora, che estate potevate vivere in quell'anno. Era il 16° Festival Bar, vinto da Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, ma tra i tanti partecipanti a quell'edizione del Festival Bar c'erano anche i Pooh, con uno dei tanti singoli estratti dal loro LP pubblicato in quell'anno, Viva. La canzone è Io sono vivo.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo.
3: La musica dell'estate su Radio Piemonte Sound.
4: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoit.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: musica, ma anche tanta informazione nel nostro lunedì pomeriggio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia tra i motivi di tensione c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
3: Alla vigilia di un vertice NATO già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria un ordinanza restrittiva. Non sono previsti i bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora alla linea e non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
2: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe dal canto loro parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena. Caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Il Brasile di Carlo Ancelotti deve dire addio al sogno mondiale infranto dalla Norvegia dell'infallibile Haaland. Nei quarti gli scandinavi troveranno l'Inghilterra, carnefice del Messi. Questa sera in copertina il derby iberico Spagna-Portogallo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Erling Haaland, re dei vichinghi, cavalca l'onda giallo-verde. La Norvegia per la prima volta tra le prime 8 rispedisce al mittente desideri ridati del Brasile, ormai sbiaditi ricordi datati 2002. Per gli scandinavi sabato l'incrocio con l'Inghilterra, la doppietta di Bellingham mette fine al sogno messicano e stasera, ore 21, a Dallas una di quelle sfide assimilabili ad una finale anticipata. La Spagna, campione d'Europa imbattuta da 34 gare, contro il Portogallo, pieno zeppo di stelle. Inevitabile leggerla attraverso la lente di ingrandimento tra passato, presente e futuro di chi fa rima con fuoriclasse. Lamine Yamal, 18enne astro delle Furie Rosse, il 41enne Cristiano Ronaldo in maglia lusitana, 146 gol in 232 partite, tanto per gradire. Chi passa affronterà la vincente di USA-Belgio stanotte alle 2 a Seattle. Tra i padroni di casa giocherà regolarmente Bomber Balogun, a cui è stata annullata la squalifica, non senza polemiche, dopo la telefonata di Trump a Infantino.
2: Formula 1, delirio Ferrari in Gran Bretagna, Charles Leclerc in trionfo, Hamilton terzo sulla pista di casa, fuori dai giochi il leader mondiale Antonelli penalizzato da un guasto alla Mercedes, ma ascoltiamo la gioia del pilota monegasco.
5: Mamma mia, che feeling, cioè, sono veramente contento. E da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo. Ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Indietro nel tempo al 2020, quando il settore delle aste online ha registrato un boom con vendite che hanno superato le aspettative, dimostrando come la tecnologia possa adattarsi a situazioni straordinarie. Nello stesso anno il 15° album più venduto in Italia è DNA di Gali. 5 i singoli estratti da questo disco, noi riascoltiamo Good Times.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: film.
1: Ascolta, la senti? La musica. Io la sento dappertutto, nel vento, nell'aria, nella luce, è intorno a noi. Non bisogna fare altro che aprire l'anima, non bisogna fare altro che ascoltare, diceva qualcuno. E allora voi, mi raccomando, sempre sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Ora un successo del momento.
2: New Hit, tutte le novità discografiche.

volti del cinema, della televisione, della musica, del teatro, della moda, della politica e della letteratura, tanti nomi noti che scomparirono in quel malefico 2021 e che nella loro vita in un modo o nell'altro hanno realizzato qualcosa di veramente indimenticabile. Fra questi anche la ballerina Carla Fracci, scomparsa a Milano il 27 maggio 2021, quando primo in classifica, per quanto riguarda i singoli più venduti in Italia, c'era San Giovanni, Malibu.

0: Sono le 15:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Parole che si commentano da sole, così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice

0: arresto ad Ankara, dove presumibilmente i due leader si incontreranno.
1: Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk, in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale Vitali Kotsenko, mentre i siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
0: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morti agli Stati Uniti e morti ad Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
1: Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori della prima fase di sostituzione di ponte alpino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Disagi contenuti nella prima giornata interessata dal blocco. Non si segnalano particolari criticità, a parte un inconveniente tecnico, poi risolto in mattinata lungo la linea ferroviaria tirrenica, vicino a Follonica, che ha comportato ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha spiegato che il volume dei treni è stato ridotto del 50%, non collegato alla situazione di Firenze, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse.
0: Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dall'UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea. Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport.
1: Il cinema. Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato il divo.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

È l'epoca del selfie. Negli anni 60 era l'epoca del surf e queste erano le canzoni che scandivano le vostre estati. 1964-2008, speciale Festival Bar, Mirko Bencivenni ancora, ciao a tutti, benvenuti, ben sintonizzati, avete catturato il programma che va a celebrare le estati per eccellenza. E in questo caso abbiamo ripescato questa hit che fa parte della primissima edizione del lontanissimo 1964, perdonatemi questi vezzeggiativi ma ci stanno perché sono passati veramente tanti anni dal 1964, quella era veramente la primissima edizione e quindi fa un certo effetto riascoltare queste canzoni, specialmente alla radio. Noi siamo i giovani, l'esercito del surf, beh, il brano si intitola semplicemente L'esercito del surf ed era Catherine Spack. In ogni caso, proprio all'epoca, come funzionava la votazione, come si determinavano i vincitori, la misurazione delle preferenze del pubblico veniva attraverso gli ascolti rilevati dai jukebox disseminati nei bar in tutta Italia, da cui il nome della kermesse. Beh, non c'era internet, non c'erano televoti, tecnologie moderne. Andiamo con la prossima al Festival Bar 1984 con il biondino degli anni 80, Sandy Martin.

Sandy Martin, 1984, Festival Bar, estate di quell'anno. Mentre negli anni 60-70, quando i Festival Bar venivano trasmessi dalla Rai, c'era un unico posto dove avveniva più o meno tutta la manifestazione estiva. Dopo si susseguirono tante tappe, tante serate, con la finale che in tanti anni si svolgeva all'Arena di Verona, in altri anni si è svolta da altre parti, comunque vedremo anche qui strada facendo. Festival Bar 1984, edizione che ha preso vita tra Jesolo, Chioggia, Marsala, Malta, Vieste, Siracusa, alla fiera di Primiero e anche a Verona. Beh, mitica e indimenticabile anche la finale di quell'anno all'Arena di Verona, che molti di voi hanno visto e vissuto personalmente, altri l'hanno seguita televisivamente parlando. L'edizione di quell'anno veniva trasmessa da Canale 5, fu condotta da Claudio Cecchetto e Ramona Dell'Abate, assieme chiaramente al patron Vittorio Salvetti. La vincitrice fu Gianna Nannini con Fotoromanza, ma tra le tante super hit di quell'estate che presero parte, che parteciparono a quell'edizione del Festival Bar, c'erano anche quelle meteore dei 900. Questa che ci riascoltiamo insieme è Moving On.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Ci siamo, sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti. Il grande Beethoven diceva: dove le parole non arrivano, la musica parla. E allora lasciatevi trasportare dalle emozioni di questo successo tutto italiano del momento.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Benvenuti, io sono Mirko Bencivenni. Che chi potrebbe regalarvi l'appuntamento con lo speciale Festival Bar? Che mettiamo in stand-by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo e continueremo a raccontarvene e a suonarvene delle belle. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estate in musica su Piemonte Sound.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri Tajani. E solidarietà alla premier Meloni, dopo l'ultimo affondo social di Trump, è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il Verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola, scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo tre giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa, in particolare alla Polonia, per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, alle parole del portavoce di Putin, Peskov. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane, in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato, dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale di Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario, il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, e quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Per i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Stefani e da Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Il 28 giugno dell'anno 2011 la gigante di Mountain View, California, lancia la sua personale sfida nel complesso universo dei social network, inaugurando la versione test di Google Plus, cui si è ammessi soltanto su invito. Nello stesso periodo l'11° singolo più venduto in Italia era I Need a Dollar.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

0: e sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

dal bar, io sono Mirko Bencivenni, rivivete con noi le vostre estati in musica, la popolarità di cui ha sempre goduto e lo spazio televisivo guadagnato sempre maggiore ha contribuito a rendere il Festival Bar un appuntamento irrinunciabile dell'estate. In questo caso dal 1974 vi abbiamo riproposto la terza classificata, lei manco a dirlo è Marcella Bella, questo è un classico nella sua discografia e nel suo repertorio. Il brano che abbiamo ancora in sottofondo si intitola Nessuno Mai, arrivò terza con 66.535 voti. Edizione del 1974 fu vinta invece da Claudio Baglioni con E tu, mentre al secondo posto c'era Drupi con Piccola e Fragile. Oh, chiaramente Festival Bar 1978, vedete che di brano in brano passiamo da un decennio, da un anno all'altro. Ci sono grandi classici, canzoni che ancora oggi le radio vi suonano, sentite, di cui magari avete raccolte, artisti invece minori, canzoni che si sono sentite tantissimo all'epoca in radio, ma e poi si è persa traccia, perché capita anche così che qualche disco si sia disperso nel vento. Dal Festival Bar 1978 voglio vedere, accettate la sfida, qualcuno di voi si ricorda questa hit di Geppi & Geppi, si intitola Chi? Io?

0: Jappy and Jappy dal 1978, chi io, canzone molto breve devo dire, manifestazione del 78 che si svolse in quella dell'Arena di Verona, se non ricordo male. In ogni caso venne trasmessa dalla Rete 2, attualmente Rai 2, domenica 17 settembre del 1978. Attenzione alla prossima, vi porto all'estate del 1989, che fu l'anno in cui la trasmissione venne spostata da Canale 5 a Italia 1. Il 26esimo Festival Bar vedeva tra i tanti protagonisti anche Edoardo Bennato con la sua Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero.

0: Piccolo spazio informativo all'interno dello speciale Festival Bar di oggi. C'è la nostra redazione che incombe, ma noi torniamo subito dopo su Radio Piemonte Sound e continueremo a raccontarvi la storia del Festival Bar dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nel pomeriggio.
3: Parole che si commentano da sole. Così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con un'espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente Trump e Meloni si incontreranno.
4: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. L'apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico privo di significato. Hamas teme di essere accusato di violare gli accordi e continua solo a prendere tempo, afferma una fonte governativa citata da Channel 11.
3: Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione. Nella lettera Conte ricorda di aver chiesto ai presidenti delle Camere di intercedere perché fosse concordata data più presto la data della sua audizione, anche per spazzare via le false e menzognere accuse che lo stesso Lisei, insieme agli altri componenti della commissione del suo partito, gli hanno rivolto.
4: È stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato di Lamine Saidi.

0: Figli, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri.
1: La musica. Dopo i live da record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato 4 luglio, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio dalle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Nel pomeriggio di Radio Piemonte Sound continua l'appuntamento di Hit Parade Story New Hit. Sono le più belle di oggi e di ieri, naturalmente per voi.

spettacolo indietro nel tempo, andiamo al 12 febbraio 2019, quando il mondo dello sport perse uno dei suoi simboli più importanti. Infatti in quella data l'Inghilterra piangeva Gordon Banks, portiere della nazionale, campione del mondo nel 1966. Aveva 81 anni. Mentre in quel periodo in Italia il secondo singolo più venduto era di Ava Max, Sweet But

relazione complessa e allo stesso tempo intensa che si consuma nelle favelas brasiliane rispecchia il caldo e la focosità dell'estate sudamericana. Il singolo è il secondo più venduto in Italia dell'intero anno 2020.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Io sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar. State ascoltando Radio Piemonte Sound, abbiamo veramente tutti gli ingredienti per trasformare la vostra calda estate in una grande estate in musica, ma ora è tempo di informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demish Line dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Aosta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
3: Radio Piemonte Sound, sempre Mirko Bencivenni con voi, mettiamo per qualche istante lo speciale Festival Bar in pausa. Dall'estate 2010 ritroviamo Ivoda con

0: Sono le 17.
1: Speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccolo spazio dedicato alle news e subito dopo torniamo insieme. Restate con noi, Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
3: Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. Intanto a Teheran è il giorno del corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Per le strade si è riversata una folla immensa, comparso lo striscione "Uccideremo Trump".
4: Cronaca, condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.
3: Continuano le indagini sul furto di fentanyl all'ospedale israeliano di Roma. Una delle speranze degli investigatori è quella di trovare tracce dei responsabili nelle immagini delle telecamere interne. Con il passare dei giorni però cresce il rischio che i video vengano sovrascritti, cancellando quindi la possibilità di trovare qualche indizio. I filmati sono stati acquisiti dai carabinieri e si attende l'esito delle analisi. Sospetti su qualcuno interno alla struttura.
4: Passiamo ai mondiali di calcio. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino, l'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso.
3: Il tennis. Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Il romano, che ha giocato bene i momenti chiave del match, riuscendo a rimontare sia nel secondo che nel terzo set break di svantaggio, mercoledì giocherà il quarto di finale con il vincente del match tra Dimitrov e Ferri.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Abbiamo scelto per voi Mr. Sex Beat con Alexandra Stan. Lo so che è un'estate più recente in ordine di tempo, ma tra poco torneremo ad occuparci dello speciale Festival Bar, ma nei nostri vari appuntamenti abbiamo qualche piccola piacevole parentesi legata comunque anche alle estati più recenti. Ancora buon ascolto.

grande musica del passato nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound con speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni, ma ora è arrivato il momento di tornare ai giorni nostri.

sole, caldo, mare. E speciale Festival Bar 1964-2008. Oltre 40 anni di estati in musica.

Ufficiale Festival Bar anche in questo caso con gli Eiffel 65 e questa blu, ricordiamo tutti quanti il videoclip con questi fantasmini che giravano, girovagavano con tanto di astronavi incorporate, poi canzone che sicuramente è stata utilizzata tantissimo anche in ambito cinematografico e televisivo. Dall'edizione del 1999 c'erano anche loro, gli Eiffel 65. Amici, io sono Mirko Bencivenni, mi fermo in questo preciso istante, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Speciale Festival Bar, l'appuntamento che celebra questa manifestazione dell'estate, laddove esiste anche una pagina Facebook, vi giuro, non è opera mia, rivogliamo il Festival Bar, ci sono tanti nostalgici in giro per l'Italia che rivorrebbero questa manifestazione televisivamente parlando e hanno bellissimi ricordi che si celano dietro alle varie estati del Festival Bar. E poi si perdonava tutto proprio ai cantanti, anche il playback. Vi lascio con un successo dall'edizione 1996, Alexia, Summer is Crazy. Buona estate a tutti, da Mirko Bencivenni è tutto, alla prossima, ciao!

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
5: L'osservatorio dell'ANAS lo conferma, il traffico è tornato ai livelli del 2019.
6: È sotto gli occhi di tutti.
7: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla, neppure durante il lockdown, in casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
8: Le campagne radio sono ripartite, come il traffico.
7: Cosa aspetti?
8: La radio accelera la ripartenza. La radio rende.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della Federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
1: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, un uomo di sport ormai di una lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai grandi sportivi.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound, a tutti quelli che l'ascoltano, che sono tantissimi, da Yuri Chechi, ciao.
4: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code con tempi di attesa di circa un'ora in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ancora Giuliano con Bella senza anima, un omaggio a Riccardo Gocciante.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Cosa succede in città? Cosa succederà il giovedì 9 luglio? Ci sarà la cena Mille Luci nel Piatto. La cena Mille Luci nel Piatto in via Roma non è soltanto un appuntamento molto elegante, ma è un appuntamento per fare della solidarietà, quindi per fare del bene. Oggi abbiamo in studio con noi Giorgio Chiesa, che è presidente degli albergatori e presidente di Wicuneo e che si occupa della promozione della nostra città. Ci spiegherà tutto quanto serve per iscriversi, per prenotare questa cena.
3: Mille Luci nel Piatto. Mille Luci nel Piatto è una serata che mette insieme l'eccellenza culinaria e la solidarietà concreta, perché quando la cucina incontra la solidarietà possono nascere occasioni straordinarie, e Mille Luci nel Piatto è proprio questo: una serata di gusto che diventa anche un aiuto concreto per tante donne, perché quest'anno abbiamo scelto la donna, che stanno affrontando momenti difficili della loro vita.
2: Ecco, perché ogni anno c'è stato un progetto di solidarietà, e questa è una cosa che va sottolineata, perché poi insomma è una serata molto elegante, molto bella eccetera, però è una serata che ha un fine veramente da sottolineare, un fine di solidarietà. Tante sono state negli anni passati i progetti che voi avete portato avanti, e avete sempre insomma raccolto anche delle somme discrete. Quest'anno avete pensato alle donne. Bravi,
3: grazie. Diciamo che non siamo noi che abbiamo raccolto, o meglio abbiamo raccolto quello che ci è stato donato.
2: Certo.
3: Perché vorrei dire che ogni posto a tavola non rappresenta soltanto una prenotazione per noi, ma è un contributo concreto a favore di dei progetti che ogni giorno offrono ascolto, accoglienza e sostegno, e in questo crediamo.
2: Certo, indubbiamente. Dicevo, l'anno scorso ricordo era andata molto bene, c'è sempre molta affluenza, ed è dalla prima edizione dell'Illuminata che era nata, o la seconda edizione forse dell'Illuminata che era nata questa idea. Ricordo la prima edizione con il vento, il temporale, insomma tutto che volava, però poi in un attimo si placò in questo temporale, insomma, e si riuscì a fare questa cena, le Mille Luci nel Piatto. Quindi è anche un'idea molto particolare, perché per chi non l'avesse mai vista, in via Roma con le luci dell'Illuminata. L'Illuminata non c'è più, ma nella settimana dedicata alla Madonna del Carmine spuntano anche le luci, giusto?
3: Esattamente così. Il nostro centro d'ascolto, più che altro un centro legato al meteo, ogni mattina ci svegliamo e la prima cosa che tutti facciamo, guardiamo qual è la previsione meteo. Al
2: certo.
3: Momento, finger crossed, come dicono gli inglesi, il meteo è buono. E vorrei comunque sottolineare che quest'anno per l'appunto sono state scelte due associazioni, Fiordaliso e Aila, perché crediamo fortemente che dietro ogni donna aiutata non c'è soltanto un'emergenza da affrontare, ma c'è una storia da ricostruire, una dignità da recuperare e soprattutto un futuro.

0: Che cosa bisogna fare per partecipare a questa serata di solidarietà?
1: Allora, una serata di solidarietà che comunque coniuga la cucina col territorio, e un grazie lo devo dire a tutte le associazioni che ci aiutano, a tutte le istituzioni che ci sono vicini, e faccio un inciso anche grazie a voi Radio Piemonte per esserci vicini, perché i media sono importanti, perché voi trasmettete forza e coraggio. Cosa bisogna fare? Bisogna contattare Conitours, che è l'agente organizzatore, io sono soltanto un modesto coordinatore, per prenotare questa serata, una serata che, come ho detto, ha un fil rouge. Il fil rouge è il collegamento tra il Piemonte, Cuneo meglio dire,
0: certo,
1: la Liguria e la Lombardia. Difatti ci sarà uno chef abbastanza famoso e noto, Giancarlo Morelli della Lombardia, che presenterà il piatto iconico, l'ossobuco alla milanese col risotto, ma ci saranno anche tanti nostri cuochi locali, l'associazione Cuochi della Granda, col suo alfiere Andrea Serale, che ha vinto il prestigioso riconoscimento del Global Award. Ci sarà anche uno chef ligure, perché abbiamo dedicato un piatto, il Kundijun, che è questa ricetta dell'imperiese, del ponente ligure, che farà da apripista all'ossobuco, e i vini sono offerti e proposti dall'Enoteca del Roero, che collabora anche col Distretto del Cibo. Un grazie anche ai loro presidenti.
0: Certo.
1: Sarebbe troppo lungo ringraziare tutti, diciamo tutti, siateci vicini, perché non è un momento di primogenitura o di primatori, è un momento di solidarietà al quale vogliamo dare concretezza.
0: Molto bene, e noi come sempre, e come appunto hai già sottolineato, vi siamo a fianco, quindi Conitours per le prenotazioni. Abbiamo detto tutto?
1: Abbiamo detto tutto, continuiamo a guardare il meteo che è determinante.
0: Ricordiamo ancora la data.
1: La data è il 9 di luglio, giovedì prossimo, alle ore 20 in via Roma.
0: Cena sotto le stelle, non mancate, ci sarò anch'io.
2: Cosa succede in città?

0: más profundo. Y tú sei uscito dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio.

0: punto it.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

0: Sono le 18.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev, dichiara invece il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa prevertice di Ankara. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
2: Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio dell'Unione Europea il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo.
3: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi di finale dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino, il leader della Casa Bianca conferma di aver parlato col presidente FIFA. Quello non era un fallo, non era nemmeno un'infrazione, le parole di Trump. La Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA che parla di decisione incomprensibile e ingiustificabile. Il presidente della FIGC Malagò dice: è un precedente pericolosissimo. Spero se ne rendano conto.
2: Condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanza a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.
3: Italia divisa in due per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalca ferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio stoppa i treni tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Secondo le stime, i tempi di percorrenza per chi viaggia con l'alta velocità subiranno incrementi fino a 2 ore e mezzo. La circolazione è ridotta del 50%. Consumerismo no profit denuncia: tempi più lunghi ma biglietti allo stesso prezzo.
2: Lo sport, il tennis. Doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. E ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o il britannico Fieri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4, 6, 6, 3. E adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Tadej Pogacar non fa regali. Vince sul traguardo di Les Angles, il primo in terra francese della Grand Boucle 2026. Lo sloveno conquista anche la maglia gialla, strappandola a Vingegaard.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Infermera la musica.
2: Ogni grande canzone ha una storia da raccontare. Su Radio Piemonte Sound abbiamo deciso di celebrare gli anniversari più importanti della musica suonando le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Infermera la musica.
3: Le canzoni che compiono 60 anni.
2: I Want You, Voglio Te di Bob Dylan. Siamo nel 1966, 60 anni fa, e Bob Dylan incide una traccia che sembra una ballata d'amore spensierata, ma che in realtà è un labirinto di immagini surreali, registrata in modo a dir poco rocambolesco. Bob Dylan si trova a Nashville per incidere il suo album Blonde on Blonde. Lo studio è pieno di musicisti pazzeschi che aspettano i testi, ma Bob Dylan continua a scrivere e riscrivere le parole all'infinito, nel cuore della notte. All'improvviso, verso le 4 del mattino, Bob Dylan esclama: "Ok, ci siamo, registriamo". Quella che sentiamo sul disco è quindi un'incisione quasi improvvisata all'alba, fresca e immediata, dove spicca l'assolo di chitarra di un giovanissimo Wayne Moss. Il ritornello così diretto e disperato, "Ti voglio così tanto", nel testo appare una sfilata di personaggi bizzarri, ma molti biografi giurano che la misteriosa musa ispiratrice del brano fosse niente meno che Edie Sedgwick, la splendida e sfortunata modella, icona della pop art e musa di Andy Warhol. Pare che Bob Dylan avesse una cotta colossale per lei e molti leggono nel testo una serie di frecciate e codici segreti rivolti proprio a Andy Warhol e al suo entourage della Factory. Per chiudere in bellezza, Bruce Springsteen all'inizio della sua carriera, nel 1975, ne fece una cover. Una versione drammatica e intensissima, completamente diversa dall'originale, dimostrando la forza immortale delle parole di Bob Dylan.

0: le canzoni che quest'anno compiono 40 anni. Sulla tua radio.
1: Parliamo adesso dell'inno romantico per eccellenza di Top Gun, Take My Breath Away dei Berlin. La storia dietro questo brano è incredibile, ruota tutto intorno a un genio italiano, Giorgio Moroder. Fu lui a scrivere la melodia e la base elettronica. La primissima demo venne proposta a una band allora famosissima, i Motels. La cantante registrò persino una traccia vocale, ma alla fine Moroder non era convinto. Cercava qualcosa di più etereo, di più sospeso. Così la propose ai Berlin. Quando la cantante Terry Nunn entrò in studio, registrò la sua parte vocale in un solo pomeriggio. Moroder rimase folgorato, era perfetta. Quello che forse non sapete è che il resto della band all'inizio odiava il pezzo. Loro erano un gruppo new wave piuttosto duro e pensavano che quella ballata fosse troppo commerciale, quasi un tradimento al loro stile. Beh, la storia alla fine ha dato ragione a Terry. Il brano non solo arrivò al primo posto in tutto il mondo, ma vinse addirittura l'Oscar un anno dopo per la miglior canzone originale nel 1987. Ironia della sorte, pur essendo il loro successo più grande, fu anche la goccia che fece traboccare il vaso. I contrasti interni sul cambio di stile portarono la band a sciogliersi poco dopo, ma a noi resta questo capolavoro immortale.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: musica si ferma solo per dare spazio alle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese, un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016, determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza e tra Sito e Brugherio in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, dove a causa di un evento sul territorio francese è chiuso il tunnel con relative code sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco, dove sono presenti code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Facciamo un salto indietro di 50 anni nel 1976 con Lowdown giù in basso di Buzz Skaggs. All'epoca Buzz Skaggs è un ottimo chitarrista e cantautore blues, ma la sua etichetta discografica vuole una svolta. Per questo motivo lo chiudono in uno studio a Los Angeles insieme a un gruppo di giovanissimi e straordinari turnisti. Tra di loro c'è un ragazzo di soli 21 anni alla tastiera, un certo David Paik, e un batterista fenomenale di nome Jeff Porcaro. Buzz e David si mettono a gemmare e in pochissimo tempo buttano giù la musica di Lowdown. I ragazzi in studio creano un'intesa così magica e potente registrando questo album intitolato Silk Degrees, che proprio durante quelle sessioni si guardano negli occhi e si dicono: ma perché non mettiamo su una band tutta nostra? Detto fatto, da quella chimica incredibile sono nati i Toto, sì, proprio quelli di Africa e Hold the Line. La vera curiosità che sta dietro a Lowdown è che ha rischiato di non essere mai trasmessa. Infatti quando l'album uscì, la casa discografica snobbò completamente la canzone, non volevano nemmeno pubblicarla come singolo. Tuttavia un DJ di una radio di New York se ne innamorò perdutamente e iniziò a passarle a ripetizione di testa sua, ottenendo un effetto devastante. La gente infatti impazzì, i centralini della radio saltarono e la Columbia Records fu costretta a stamparla di corsa. Il risultato, diventata il primo grande successo da top 5 di Buzz Skaggs, e gli fece persino vincere un Grammy. La cosa più bella e interessante è che il pezzo era così spudoratamente funk e trascinante che le stazioni radio R&B americane iniziarono a trasmetterla pensando che Buzz Skaggs fosse un artista afroamericano. Quando scoprirono che era un elegantissimo ragazzo bianco texano con la camicia sbottonata, l'effetto sorpresa rese il pezzo ancora più leggendario.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
5: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
7: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
8: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
9: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni

0: E 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
1: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta sul ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
0: Mondiale di calcio nella bufera, dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio. A quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
1: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Giorgia che omaggia Pino Daniele con Questo immenso.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da Giovanni Gacioppo e da Testa di Cane, che purtroppo non è qua.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana, condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpioni con la notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso troviamo code di circa 30 minuti in direzione del territorio francese e di circa 15 minuti verso il territorio italiano. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, sarà chiuso il tratto tra Sud Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Ciao, sono Albertina, questa è Radio Piemonte Sound. Ho sbagliato radio o voi avete sbagliato radio? No, la radio è giusta e sono io che ho sbagliato radio. A presto, ciao.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, accende la tua voglia di musica.

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Sono le 20:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Addio a Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times: Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano entrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dei VIP.
4: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, salutate anche voi, ciao cari!

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Uno su mille, un successo di Gianni Morandi, lei è la Suor Cristina.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
17: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok? Da parte di Cristiano Malgioglio, Vecchiero Muccio, ciao!

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
2: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
3: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Lecce. 33° posto per lo russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca.
1: Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonino Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. Intanto inizia a delinearsi il quadro del programma dei quarti di finale dei campionati del mondo. Stasera alle 21, super sfida, il derby iberico, Spagna-Portogallo. Jenny De Gaetano.
5: Mentre impazzano sui social i meme più ironici, spietati nei confronti del Brasile, da Carlo Ancelotti a Vinicius, passando per Neymar, i campionati del mondo mettono in copertina una sfida super, con tutte le caratteristiche di una finale, e dall'altra parte un bel po' di polemiche e veleni. Il dio del pallone benedice Spagna-Portogallo di fronte alle 21 a Dallas, jet set per campioni. Il 18enne Lamin Yamal davanti al 41enne Cristiano Ronaldo per sapere come si fa. L'altra faccia del torneo iridato invece è quella della bufera Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti che stanotte alle due italiane a Seattle giocherà regolarmente contro il Belgio dopo la revoca della squalifica in seguito all'espulsione con la Bosnia, nonostante il regolamento in caso di rosso diretto preveda un turno di stop senza appello. Compromessa la credibilità del mondiale, attacca la UEFA. Duro il j'accuse del neo presidente della FIGC Malagò. Inutile ce lo raccontiamo, questa scelta ha un sapore politico ed è un precedente pericolosissimo.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano De Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound.

0: minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma, dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale.

0: principale. Arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura: l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Un saluto particolare a Radio Piemonte Sound, da Paolo Cremona, Silvano il Babbo di Milano, Simon Salamino.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Irene Grandi con Mi ritorni in mente di Lucio Battisti.

0: torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
2: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: un saluto dai VIP.
1: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Diodato, Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai.
3: Vuoi davvero lasciare i tuoi occhi? Solo i sogni che non fanno svegliare. Io nel vedere quest'uomo che muore madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore madre, ho imparato l'amore. E pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: L'immensità, canzone storica scritta da Don Bacchi, in questo caso la presenta Gigi D'Alessio.

Le cover italiane più belle di sempre. La rappresentante di lista e rettore con Splendido Splendente.

0: Li sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A Dia Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran, oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Radio Piemonte Sound, sono Paolo Belli. I cani, i gatti, gli animali, le suocere, sono veramente cose che bisogna amare. Dovete farlo a prescindere, perché loro amano noi.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Cielo in una stanza, omaggio a Gino Paoli da parte di Morgan.
1: Quando sei qui con

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 alla

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
14: Ciao agli amici di Radio Piemonte Sound, Edoardo Leo ovviamente.
15: Ladies and gentlemen, let's go!
16: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
17: Dance Music Collection.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Saluto dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, Papa Leone rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa. Un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. A via Teheran le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposto alla grande moschea in vista dei funerali che iniziano domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza USA e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Oggi diverse delegazioni straniere hanno reso omaggio alla salma dal premier pakistano Sharif all'ex presidente russo Medvedev. Incognita sulla partecipazione di Mojtaba, figlio di Khamenei, attuale guida suprema, che non è mai apparso in pubblico dal momento dell'elezione. Imponenti le misure di sicurezza, sospesi i negoziati con gli USA, la rivelazione del New York Times, Israele voleva uccidere i negoziatori iraniani, gli 007 USA avvertirono Teheran. Voltiamo pagina, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce alla procura, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione al sequestro su incarico dei cartelli della droga. A Roma un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti. L'ospedale dice: noi siamo parte lesa. Il calcio in chiusura, l'Egitto vola agli ottavi di finale dei mondiali 2026. A Dallas i faraoni battono 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Per gli africani è la seconda volta agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai VIP.
4: 1, 2, 3, prova Radio Piemonte Sound. Un saluto a tutti voi, ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
5: Vorrei una radio.
4: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
5: Sì, voglio un ponte radio.
4: Un ponte radio?
5: Anche per televisione.
4: Appena fatto quello sullo Messina, fa il vostro ponte radio. Ciao, saluti, qui si ride.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La grande Ornella Vanoni, la riascoltiamo con Alta Marea di Antonello Venditti.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Un bacio a mezzanotte, la versione dei Dirt Jack.

0: canzoni dell'estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ascoltiamo la sua versione di Bang Bang.

0: musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ora le tue labbra puoi spedirle ad un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ho ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici, come noi. Rimmel, di Francesco De Gregori.
2: E qualche...

I grandi successi della storia della musica. Facciamo insieme giochi mentali cercando di infrangere le barriere, di piantare i semi, cantando un mantra, pace sulla terra. Giochiamo da sempre questi giochi mentali. Alcuni saggi druidi sollevano il velo giocando alla guerriglia. Alcuni la chiamano magia, la ricerca del Graal. Ma in

0: L'amore conta. Conosci un altro modo per fregare la morte? Nessuno dice mai se prima o se poi. E forse qualche Dio non ha finito con noi. L'amore conta. L'amore
1: conta. Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
0: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

giorno ti trovo nel mio mondo. Se stai con me, non c'è bisogno neanche di pensare. Solo con te. E svegliarsi la mattina con la voglia di parlare solo con te. E non è niente di speciale, ma questo mi fa stare bene. Solo con te. Solo con te. Zero assoluto. Svegliarsi.

parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Modà e Francesco Renga, Angelo.

night and the lights are low, looking out for a place to go. Where they play the right music, get in the suite, you come to look for a key. E venerdì sera, le luci sono basse, cerchi un posto dove andare, dove si suoni la musica giusta, per riuscire a catturare quel swing, tu che stai cercando il tuo re. Dancing Queen, a

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump imbarazza la FIFA dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber americano Balogun. Il capo della Casa Bianca ha confermato anche di aver chiamato Infantino. Sì, l'ho fatto, ammette in conferenza stampa. Poi anche Infantino replica: sì, Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, si difende il numero uno del calcio globale. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Shock invece in Belgio, la cui nazionale stanotte affronterà proprio gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri parla di decisione incomprensibile. La Federcalcio belga attacca, la FIFA però respinge il ricorso come inammissibile e Balogun dunque potrà giocare. Mosca sfida la NATO alla vigilia del vertice di Ankara e lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit, a partire dai Patriot. Intanto gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco. Palazzo Chigi non replica il post social di Trump, che, lo ricordiamo, ha pubblicato una foto con Meloni e scrive: per lei ordine restrittivo. I ministri Tajani e Crosetto minimizzano, vanno all'attacco invece le opposizioni. Il 15 e il 16 luglio si svolgerà intanto a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori, mentre a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione verso il border peace. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Labitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Tor Vaiana. Che a Roma, la Vitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma e frascati su mandato dei PM della DDA. I lavori ferroviari al nodo di Firenze per sostituire Ponte Alpino erano programmati, ma il caos della circolazione ferroviaria non si è potuto evitare in mattinata anche per un guasto alla stazione di Milano. L'inconveniente ha creato ritardi oggi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa, dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Siamo allo sport, iniziamo dai mondiali. Passano le furie rosse, la Spagna dunque ai quarti di finale del mondiale grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero del derby iberico. Merino il protagonista della vittoria che porta gli uomini di Della Fuente ad affrontare i quarti, una tra Stati Uniti e Belgio. Per il tennis sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che domani affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paulini superano il quarto turno e volano tra i migliori otto dello slam londinese, fuori invece agli ottavi nel doppio Bolelli e Vavassori. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dagli artisti.
3: A Radio Piemonte Sound, un bacione da Carlo Verdone.
0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi cantano insieme Ti regalerò una rosa.

0: della mano che non smette di tremare.
1: E sono come un pianoforte con un tasto rotto, un corpo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge i vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatori.

atti sono punti di domanda senza frasi, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: Matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce.
1: Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Anna Oxa con i Neutrons, una miniera.

0: Grazie Vasco.
1: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: e l'emozione ha anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Dolce Nera con Vita Spericolata, insieme a lei, Professor Green.
3: Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi di quelle

amico, sei un ragazzo che fa un gran casino. Giocando per la strada sarai un grande uomo un giorno. Hai del fango sulla faccia, sei una grande vergogna. Prendendo a calci lattine, ovunque cantando We Will Rock You dei Queen.

Le cover italiane più belle di sempre. Antonio Diodato e Nina Zilli, 24.000 baci dal Sanremo nella serata dei duetti.

mai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che